blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.

sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6:01.

0: prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex del l'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense, lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
8: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
7: Ma gratis, gratis, gratis?
8: Gratis, gratis, gratis.

0: Scontris, risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto, bene, brava, Tris, scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&C, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gidici Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
4: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni. Mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
5: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
4: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
5: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
4: Il calcio si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222.

880 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis?
1: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 9:00.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.

0: Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I tre 007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
1: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
0: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
0: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
1: Il calcio è tutta un'altra Italia, Bursa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Il diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, 272esimo, attesissimo giorno dell'anno. Voi vi chiederete perché attesissimo, dovete attendere ogni giorno come un giorno straordinario. Oggi, 29 settembre, c'è qualcosa che mi fa pensare anche in musica al 29 settembre, qualcosa che iniziava proprio così. Oggi 29 settembre, qualcosa vi risulta? Un vecchio pezzo che ricordiamo di Kip 84, ripreso anche da Pooh?

eccetera eccetera. Vabbè, ma questa è un'altra storia, dai. Martedì 29 settembre, 6 minuti oltre le 9 anche questa mattina. Per chi ha qualche anno di musica italiana nelle orecchie, non è proprio una data qualunque, no? Quindi quando vi parlo del 29 settembre, da qualche parte comincia immediatamente a sentire la canzone della quale vi parlavo nella testa. Ma oggi lasciamo stare per un momento tipo 84 Q e soprattutto Battisti, altrimenti il programma finisce ancora prima di cominciare, perché il 29 settembre a quanto pare è una giornata in cui la storia ha deciso di esagerare un po'. Pensate che oggi 455, sì, ma chi è che viene ricordato a distanza di 455 anni? Un signore che si chiamava Caravaggio. Ecco, uno che se fosse vivo oggi probabilmente avrebbe un profilo Instagram meraviglioso. Pensate un po', luci drammatiche, ombre nerissime. Gente poco raccomandabile anche però, risse, fughe, eccetera, eccetera. Praticamente un influencer ma con molto più talento. Michelangelo Merisi, questo è il suo nome, nasceva infatti il 29 settembre del 1571 e cambia per sempre il modo di dipingere la realtà. Non cercava di renderla più bella, la rendeva più vera. Facce, rughe, piedi sporchi, luce, buio. E forse è proprio questo il motivo per cui dopo più di 4 secoli davanti a un Caravaggio non sembra di guardare qualcosa di antico, sembra quasi che qualcuno abbia appena acceso la luce, no? E a proposito di gente che ha acceso la luce, il 29 settembre del 1901 nasceva Enrico Fermi. E qui non mi fermerei subito, proprio perché quando si comincia a parlare di neutroni, fisica nucleare, meccanica quantistica, il rischio è che qualcuno cambi proprio frequenza pensando di avere sintonizzato per sbaglio Radio Nobel. Non è così. Fermi il Nobel però lo vinse davvero, è uno dei grandi fisici del Novecento. Insomma, oggi sono nati Caravaggio ed Enrico Fermi, uno ha rivoluzionato la luce, l'altro la materia. E questa mattina cercheremo almeno di non rompere questo mix particolare. Poi il 29 settembre del 64 succede una cosa apparentemente molto più piccola: compare per la prima volta Mafalda. 6 anni, un fiocco tra i capelli, più domande sul mondo di quante ne abbiamo molti noi di adulti in tutta una vita. Mafalda guarda i grandi e sostanzialmente si domanda: ma siete proprio sicuri di sapere quello che state facendo? Domanda che 62 anni dopo conserva purtroppo anche una certa attualità. E oggi compie gli anni anche un artista, e parliamo di Raff. 67 anni, lo ricorderemo, mangeremo con 3 pezzi, uno di quelli che ha attraversato i decenni della musica lasciandoci canzoni che magari non ascolti da 20 anni, ma bastano 3 note e improvvisamente ricordi il ritornello. Insomma, è una di quelle cose della musica che la memoria dimentica, poi le ricorda, un po' come le chiavi, no? Della macchina 5 minuti fa, dove le ho messe, ah, eccole qua. Una canzone dell'88, no, quella immortale. E allora la vedremo e l'ascolteremo insieme. Nel mondo dello sport oggi sarebbero 113 anni per Silvio Piola, uno dei grandissimi del calcio italiano. Anche 84 per Felice Gimondi, uno dei pochissimi ciclisti della storia capaci di vincere Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna. E oggi compie 41 anni anche Dani Pedrosa. Insomma, calcio, ciclismo, moto, se aggiungiamo uno che gioca a padel, abbiamo praticamente sistemato tutti gli italiani fino all'ora di pranzo. C'è qualcuno che gioca a padel? Sì, da queste parti. 29 settembre, anche una pagina sulla quale però non c'è nulla da scherzare, ma dobbiamo per forza ricordarlo. Qua la memoria deve assolutamente esserci. Nel 44 cominciava la strage di Marzabotto, o più precisamente gli eccidi di Montesole. Centinaia di civili uccisi dalle truppe naziste, donne, anziani, bambini. E certe date servono anche per questo, non solo a ricordare chi è nato, quale canzone usciva, quale partita si giocava, servono a ricordarci fin dove può arrivare l'uomo
quando smette di riconoscere un altro essere umano come tale, no? E quindi oggi un pensiero va anche a loro, poi torniamo alla vita perché è quello che facciamo ogni mattina, e oggi parleremo anche di un posto particolare dove da secoli gli esseri umani si ritrovano per raccontarsi la vita, appunto, e sto parlando del teatro. Alle 10:15 avremo un ospite e proveremo a parlare di teatro senza fare la solita intervista sul teatro. Ci deve presentare la nuova stagione teatrale 26-27 e parleremo di pubblico, di attori, di cosa significhi oggi riempire una sala, di quanto un direttore artistico debba assecondare chi è davanti e quanto invece debba avere il coraggio di spezzarlo. Ne parleremo questa mattina 10:15. Per chiudere, nel giorno in cui ci hanno lasciato alcuni personaggi, oggi nel 1902 moriva Émile Zola e nel 2010 moriva Tony Curtis. Detto questo, fra poco l'appuntamento è con la redazione di GazzettaDiParma.it per le prime dal sito di questa mattina.

0: energia, passione.
1: Radio Parma. Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento con Pietro Amendola questa mattina, già pronto dalla sua postazione nella redazione di Gazzetta di Parma.it per raccontarci le prime dal sito della Gazzetta. Pietro, buongiorno, ben arrivato.
3: Ciao Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Oggi partiamo da questa notizia, insomma, di ieri mattina, il tragico incidente a Varsi lungo la provinciale fra Bardi e Varano. Nel terribile schianto frontale alla fine è morto un pensionato di 62 anni di Varsi, Paolo Giovanelli, mentre sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano invece nell'altra auto, una donna di 48 anni ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni e un uomo di 52 sui quali vi terremo, insomma, aggiornati nel corso della giornata. Poi un altro frontale c'è stato ieri sera a Soragna, intorno alle 20, questo scontro tra due auto in via 4 Novembre all'altezza del civico 27, ad avere la peggio è stato un uomo di 53 anni trasportato poi al pronto soccorso di Parma in condizioni giudicate comunque di media gravità, quindi non in pericolo di vita. E poi passiamo subito ovviamente allo sport, perché ieri è stata la prima giornata per Alberto Gilardino, nuovo allenatore del Parma, l'iconico violino che torna, diciamo, nella sua Parma, ex calciatore crociato per anni. Sono felicissimo di essere qui, ci vediamo presto, grazie a tutti, le prime parole riferite ai giornalisti presenti del nuovo tecnico del Parma, arrivato ieri sera poco dopo le 20:40 insieme al suo staff al Grand Hotel della Ville di Parma. Gilardino ha cenato insieme al CEO Federico Cherubini e al direttore sportivo Alessandro Pettinà. L'ex attaccante gialloblu, che in serata si è rivelato al Pisa, firmerà un contratto fino al giugno 2027 con un'opzione di rinnovo libera a favore del club crociato per un'ulteriore stagione. Quindi queste le notizie sul approdo di Gilardino a Parma dopo, ovviamente lo sappiamo, la fine del matrimonio tra la società crociata e Carlos Cuesta. E poi parliamo ancora di carburanti, perché ieri è scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni e fin dalla prima mattina anche in città si sono formate code ai distributori del gruppo petrolifero, che hanno visto triplicare le vendite al punto che in serata infatti un terzo degli impianti era rimasto a secco. Automobilisti soddisfatti, ma i benzinai hanno avvertito il mercato così è sconvolto. E poi una notizia che riguarda anche Parma, perché la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso famoso di Garlasco si è chiusa con un colpo di scena, l'ipotesi di un depistaggio che riguarda il nostro territorio, perché secondo i magistrati i RIS di Parma già nel 2007 sarebbero stati a conoscenza di prove idonee a scagionare Alberto Stasi, poi condannato, lo sappiamo, a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Credo ciecamente l'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, l'ho affermato all'ANSA Luciano Garofano, che nel 2007 comandava appunto il RIS di Parma. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Pietro, ti aspetto in studio come sempre 11:45.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: tardi, Nina Zilli, perché? Per segnalarvi che sarà ospite del premio Lunezia il 1° ottobre al Mare Culturale Urbano di Milano in zona San Siro. Nell'occasione gli verrà assegnato anche il premio Lunezia Pop Soul 2026 per il valore musicale letterario delle sue opere e per il suo talento interpretativo. La serata prevede il concorso del premio Lunezia Nuove Proposte, seguito da BMG Universal, le due case discografiche, insieme alla direttrice, a partire dalle 19:15. La cerimonia di presentazione e di premiazione di Nina Zilli si svolgerà alle 21:30 circa. Detto questo, c'è un appuntamento in città. Il 16 ottobre esce il nuovo album di inediti Two Entities. Tra le collaborazioni Harvey Mason, Mia Cooper, John Patitucci e dal 2 ottobre Cocktail Blue. Di chi?
1: Take me up and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars.
0: Ne parliamo fra poco.

Allora, perché vi ho detto che vi avrei parlato di Mario Biondi? Perché oltre a parlarvi dell'uscita in radio di Cocktail Blu per il prossimo 2 ottobre, ecco, c'è un appuntamento anche in città, perché parte con sabato 7 novembre al Teatro Regio il suo nuovo tour. In realtà il tour parte il 1 di novembre all'Auditorium Santa Chiara di Trento e poi il 7 novembre invece sarà qua in città. Sfumature avvolgenti e quella che è la sua musica che conosciamo molto bene in realtà. E quindi torna con il suo nuovo album Two Entities, vi ricordo è un'anteprima visto che uscirà il 16 ottobre, questo progetto che segna un anniversario speciale a 20 anni esatti dallo storico debutto di Handful of Soul. Se vi interessa la cosa, Caos Spettacoli come sempre. Per saperne di più, Teatro Regio, Mario Biondi, sabato 7 novembre.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

Eccoli qua, potenti, grande energia, Psychedelic Furs, insieme a Heaven, questo paradiso che ci viene proposto dal 1984. E allora, 15 minuti alle 10, all'appuntamento invece con l'informazione da Parma e provincia, e poi dalle 10 fino all'ultimo spazio ogni punto ora, alle 21.

eccolo qua, è di casa nostra, tante qualità e doti, provinciale, ci regalava questo pezzo che si chiama Doveri Domenica. E a proposito di domenica, una domenica mattina che sembra un fascino molto particolare, non so per voi, Maroon 5 ce la cantavano nel 2003, si chiama Sunday Morning.

Ed eccolo qua, Sunday Morning, insieme a Maroon 5 nel corso del nostro appuntamento, insieme per quello che riguarda, ecco, questa canzone, forse la domenica mattina qualcosa che gli altri giorni, dai, non riescono ad avere. È un'alba che non ti mette fretta, no? Puoi assaporarla lentamente, la luce che comincia a entrare dalle finestre, c'è quell'aria fresca che entra da una finestra leggermente socchiusa, una città che si sveglia piano piano, un paesaggio, qualcuno che torna a casa mentre qualcun altro sta cominciando la giornata. E poi ci sono certi pensieri che arrivano soltanto al mattino presto, quando il mondo non ha ancora iniziato a fare un rumore, nessun tipo di rumore. Forse è proprio questo, no? Il bello dell'alba. Per qualche minuto sembra che tutto debba ancora succedere, poi però il sole sale, la giornata comincia, le ore passano, e se siamo partiti da una Sunday Morning di Maroon 5, tanto vale accompagnare questo sole fin dall'altra parte del mondo, fino a quando la luce diventa più calda, le ombre si allungano e Los Angeles comincia ad accendersi, dall'alba al tramonto, per capirci. E allora, un tramonto a Los Angeles con tutti i crismi perché sia perfetto. Gino Vannelli.

altro tramonto da vivere a Los Angeles. Pensate un po' con tutti gli skyline che offrono queste grandi città. Gino Vannelli, 1990, ancora più indietro nel tempo, ma qualcosa che si fonde un po' con la poesia, col mito, con la musica rock di quegli anni, targata Doors, vi porterà direttamente all'informazione locale delle 10.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Radio Parma.

0: ieri i prezzi nei propri distributori e i primi effetti sono state code ai rifornimenti, diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano mercato stravolto. Oggi si annuncia un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale di Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo SPIP e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la Giunta nei quartieri a Parma. Alle 18 in Cittadella a L'Ostello il confronto tra amministrazione e cittadini. Si parlerà di scuola, sicurezza e benessere dei giovani questa sera nella puntata di Parma Europa in programma alle 21 su 12 TV Parma. Inaugurata la Senior Court, un condominio senior a Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto, ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa a partecipazione gratuita vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella Residenza Santi in via Vasari 13 ogni mercoledì dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org, sezione In Evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libero a favore del club. Ieri Cuesta intanto ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, palla in tribuna, messaggi al 333 920 0170. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore a 25 gradi. È tutto per ora, più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Teatro, scuola, corsi adulti, adolescenti, cinema, corsi tecnici, lab off, progetto pubblico sguardo, insomma c'è parecchio materiale interessante e visto che siamo con il direttore, non solo artistico ma di tutto, di Teatro del Cerchio, Mario Mascitelli in diretta, buongiorno, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti.
2: Allora, evitiamo la classica intervista, sai, le solite cose, presentaci la stagione, quali dettagli, spettacoli, consigli, vuoi... Insomma, Mario, direttore artistico di un teatro che da quanti anni esiste Teatro del Cerchio?
3: Ormai sono quasi 25 anni che esiste.
2: Quasi 25 anni che ti abbiamo anche adottato, perché tu non sei delle nostre parti. Da dove vieni
3: precisamente? Io sono abruzzese, ma avevo un anno quando sono venuto a Parma. Io mi sento molto parmigiano.
2: Visto che c'è però la prima generazione, la seconda generazione di questi tempi, non si può mai avere sicurezza neanche sugli abruzzesi. Allora Mario, a parte gli scherzi, quando costruisci una stagione in fondo, prima di arrivare a fondo della stagione, si fa una dichiarazione su quello che pensa il pubblico, no? Che idea di pubblico c'è dietro questa stagione che sta per cominciare, che è già cominciata, no? In qualche modo, che si sta muovendo.
3: Sì, ma quest'anno il nostro tema ricorrente è liberi di essere, perché crediamo che insomma in un momento storico come il nostro sia importante rivendicare lo status personale di ognuno, quindi ognuno deve sentirsi libero di essere attraverso pensieri, azioni e modo di vivere, senza pregiudizi e senza che nessuno possa giudicarli. Ecco, il Teatro del Cerchio aborre il pregiudizio e il giudizio in generale.
2: In questo caso, parlando di uno spettacolo della nuova stagione sul quale hai fatto una scelta più di pancia che di calcolo, anche se poi insomma i conti si tirano, il cassetto si apre ed è fondamentale, no? Perché poi va bene l'arte, va bene la gloria, ma alla fine chi gestisce anche i conti di un teatro deve fare appunto il punto della situazione, vedere un po' se i conti tornano o meno.
3: Ma devo dire che insomma per fortuna il Teatro del Cerchio è molto seguito sia dal punto di vista del teatro ragazzi e delle famiglie nelle domenicali, ma anche la nostra scuola di teatro ha quasi 300 allievi, per cui i corsi sono molto presenti. Devo dire che chi ha scelto di fare il nostro mestiere tutto fa meno che i conti in tasca, se non quelli di riuscire a pagarsi e riuscire a vivere di ciò che desidera e che ama.
2: C'è un momento in cui il teatro smette di essere teatro e diventa un luogo, che dire, una comunità, no? E il Teatro del Cerchio mi sembra che rappresenti molto bene questa cosa.
3: Sì, il Teatro del Cerchio è casa, noi l'abbiamo sempre detto, quando la gente viene da noi è un po' come entrare in casa nostra, anche perché un po' ci viviamo lì dentro. Però insomma da sempre siamo stati molto aperti verso la città, verso le altre associazioni, molte collaborazioni, insomma cerchiamo come sempre di dire il mio teatro è diverso.
2: Ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma se togliessimo tutti gli spettacoli da Teatro del Cerchio, che cosa rimarrebbe?
3: Ma rimarrebbe sicuramente un luogo dove poter esprimere se stessi, perché comunque non è soltanto qualcosa di fruibile per il pubblico, ma anche qualcosa dove può trovare spazio chi ha buone idee, chi ha voglia, chi ha talento e chi magari vuole mostrarsi.
2: Il nome che avete scelto 25 anni fa, Teatro del Cerchio, già la dice lunga, no? Penso che sia una opzione programmatica proprio per quello che riguarda gli attori, gli allievi, i bambini, le famiglie, gli spettatori. Dopo tanti anni il cerchio si è chiuso oppure continua ad allargarsi?
3: No, per fortuna diventiamo sempre più cerchioni, questo è importante, l'inclusione, l'infinito, insomma il rito, perché comunque il cerchio rappresenta tante cose, è sempre presente e credo che sia necessario portarlo avanti finché si potrà.
2: Ecco, tu hai insegnato hai passato una vita ad insegnare agli altri attori a stare sul palco. Essere direttore artistico ti ha insegnato invece qualcosa su come si sta anche in platea?
3: Assolutamente sì, perché il pubblico è cambiato tantissimo e anche quelle che sono le nostre proposte diventano sempre mirate, ragionate, perché comunque non bisogna mai abbassare troppo l'asticella, perché non bisogna neanche creare e star dietro a quella che è la moda del teatro mordi e fuggi. Dietro i nostri spettacoli c'è sempre una ricercatezza, una pedagogia, comunque un modo di riuscire a portare il pubblico a vivere qualcosa di diverso dalla vita quotidiana.
2: Allora, veniamo a questa proposta 2026-2027, molto ampia, ricordiamo, non va solo dal teatro, ma si interessa anche di cortometraggi, di film. Com'è cambiato il mestiere dell'attore o com'è cambiato il mondo nel quale l'attore deve imparare poi a sopravvivere?
3: Ma tra i tanti corsi noi ci siamo accorti che qui su Parma non c'è un corso di recitazione cinematografica, mentre invece per le altre figure professionali ci sono, e così abbiamo avviato, per cui è già qualche anno che tra le altre proposte, oltre al teatro, proponiamo i corsi di regia, dizione e quant'altro, abbiamo deciso di fare anche la recitazione cinematografica, un po' per far capire che comunque anche per far cinema insomma non basta soltanto sfondare il video con una bella faccia, ma bisogna essere capaci comunque di recitare e interpretare, e noi cerchiamo solo di trasmettere questo e niente più.
2: Ecco, in questo periodo di social, di film, di video, di reel e di tutto questo, i ragazzi hanno un po' più dimestichezza, no? Di stare davanti, non dico una telecamera, ma un obiettivo. Secondo te questa cosa li ha aiutati, li rende più pronti alla recitazione oppure ancora meno capaci di recitare davvero?
3: Ma in realtà sono cose per fortuna diverse, nel senso che una storia che deve essere brevissima per un reel, in realtà in quello che può essere un film diventa una storia molto più lunga, dove non devi bruciarti tra virgolette tutto quello che devi esprimere in pochi secondi, ma lo devi sviluppare così come fa l'attore durante uno spettacolo.
2: Allora, veniamo a parlare di quella che è la situazione al momento di Teatro del Cerchio e quelle che vuoi sottolineare maggiormente come appuntamenti. Sono tanti, tantissimi, vediamo un po' di scandagliarli insieme.
3: Sì, ma guarda, intanto ci tengo a invitare tutti quanti alla replica del 10 ottobre della nuova produzione Dimenticati da Diaz sui fatti di Genova del 2001, una produzione fatta su commissione del teatro del Festival della Parola. Abbiamo già debuttato felicemente, il 10 replichiamo, ingresso gratuito sempre, e ci teniamo perché insomma è una produzione importante per non dimenticare, e soprattutto è un teatro sociale di cui abbiamo veramente bisogno. E poi fra le tante cose, perché oltre alle nostre stagioni noi siamo in tante altre situazioni, domani il 30 settembre c'è un secondo spettacolo di commedia dell'arte nel Giardino del Toschi, il Verziere, che è appena stato ristrutturato, e noi faremo per 2 anni delle stagioni di commedia dell'arte. Domani sono in scena io con la commedia di Cirano della nostra compagnia, anche l'ingresso libero, vi attendiamo tutti quanti. Dopodiché domenica iniziamo con lo spettacolo appena recentemente ha vinto il bel premio il premio nazionale di Padova, il teatro per ragazzi, ha vinto 2 premi, che è Il Lupo e la Capra, e iniziamo quindi la stagione per ragazzi, e da lì diciamo inizierà tutta una serie di appuntamenti tutte le domeniche per le famiglie, e ogni 2 sabati ci sarà uno spettacolo di prosa. Segnalo sicuramente Vorrei una voce di Tindaro Granata, che è la storia di alcune detenute attraverso l'ultimo concerto di Mina, ed è uno spettacolo molto delicato, anche quello ha girato tantissimo, ha vinto tanti premi, insomma veramente il 21 novembre invito tutti quanti.
2: Ci facciamo una pausa, c'è il GR, poi ci ritroviamo con Mario Mascitelli a parlare della stagione 26-27 del Teatro del Cerchio.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

era la luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
5: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
6: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
7: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
6: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
7: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
6: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Siamo insieme, torniamo insieme a Mario Mascitelli, Teatro del Cerchio. Stiamo parlando di questa stagione 2026-2027 molto variegata, vedete, sono tanti gli argomenti, sono tanti settori dove Mario ha ben pensato di andare anche a collaudare, no? Perché tu sei un collaudatore, anche per vedere come va questo corso, come va questa cosa, come potrebbe funzionare. Successi ne hai avuti in tanti settori. C'è qualcosa che pensavi che sarebbe stato gradito al pubblico, invece poi hai dovuto, come dire, fare un altro ritorno e rivedere alcune cose?
2: Ma ti stupisci sempre tantissimo, magari verso produzioni che credi possano interessare un ampio pubblico, mentre invece magari ti ritrovi con poca gente in sala, così come altre volte dove dici oggi non verrà nessuno, invece magari hai la sala piena. Devo dire che la grande capacità del Teatro del Cerchio è sempre stata quella di dare spazio a compagnie e produzioni magari ancora poco conosciute, che poi nel tempo in realtà sono diventate compagnie famose, hanno vinto un sacco di premi. Insomma, devo dire che, per dire un esempio, nella nostra prima stagione abbiamo ospitato uno spettacolo di Massini e un seminario di Carmelo Rifici, e sono diventati due pezzi grossissimi a livello internazionale, e all'epoca insomma non li conosceva praticamente nessuno. Insomma, il Teatro del Cerchio è comunque un luogo di sperimentazione.
1: E ti faccio una domanda, Mario: è particolare il pubblico italiano, il pubblico in generale o il pubblico di Parma? Abbiamo una particolarità anche in questo caso oppure no?
2: Ma noi che giriamo tantissimo, perché col Ministero portiamo i nostri spettacoli in tutta Italia, devo dire che spezzo una lancia a favore del pubblico di Parma, in quanto ha capacità comunque di cogliere quelle che possono essere le proposte teatrali. Insomma, c'è anche una tradizione teatrale che non è così dappertutto. Di contro il pubblico di Parma, si sa, così come per il Teatro Regio, è un pubblico difficile.
1: Veniamo un po' a parlare di quello che è il momento storico, no? Che stiamo vivendo. Oggi intelligenza artificiale, così come capita nella musica, può scrivere un testo, creare una voce, inventare immagini e persino anche simulare un attore. C'è qualcosa del teatro che secondo te resterà irriducibilmente umano in questo caso?
2: Ma credo che l'Ichet Nunc, il qui e ora, sopravviverà il più possibile. Un ologramma non potrà mai restituire in realtà quello che è l'attore dal vivo, anche con magari le sue imperfezioni, le sue sfumature. Perché uno dovrebbe andare a vedere Amleto a teatro se l'ha già visto, fatto magari da un grandissimo attore, e perché dovrebbe ritornare a rivederlo? In fondo la storia è sempre quella: torna proprio per vedere come lo interpreta, quali siano le sfumature, la grammatica registica. Insomma, il teatro è vivo ed va vissuto dal vivo.
1: Ecco, Teatro del Cerchio è innumerevoli attività. Chi è che collabora con te e ti aiuta in tutto questo lavoro enorme, direi?
2: Ma noi abbiamo un gruppo vastissimo di persone che lavora intorno. Io sono sempre quello che sembra che insomma appaia da tutte le parti, ma in realtà dietro di me ci sono un sacco di persone che lavorano alacremente da anni e anni e anni a testa bassa. Siamo quasi una quindicina e continuiamo sempre di più a cercare di ampliare questo gruppo, introducendo sempre persone nuove, giovani, che possono portare energie nuove e soprattutto che ci possano garantire un futuro quando noi non ci ritireremo dalle scene,
1: che non avverrà molto presto, sottolineiamolo. Ecco, anche se ti vedo già un po' l'idea pensante, vedo Maldive nei tuoi occhi, Santo Domingo, qualcosa di sfondo, magari mi sbaglio, allora un'immagine, se andate sul sito teatrodelcerchio.it, che riguarda proprio questo Liberi di Essere, c'è un animale marino e una figura di un pupazzo che ricorda molto, dal naso si capisce che fa capo a Pinocchio. Spiegacela.
2: Eh sì, quest'anno ricorre il bicentenario della nascita di Collodi e siccome faremo una grande produzione con tutta la compagnia in scena, quindi più di 10 attori proprio su Pinocchio, tutti diciamo le immagini dei nostri cartelloni di quest'anno ricordano un po' i personaggi di Pinocchio, però in una maniera un pochino particolare. In quella per ragazzi c'è un Pinocchio che guarda fuori da una gabbia con la porta aperta come per dire liberi di essere se stessi e di poter fuggire, un mangiafuoco che si sta truccando rivelando insomma anche un po' il suo drag queen interno davanti a uno specchio, e una fata turchina che ha spezzato la bacchetta e si sta tagliando i capelli in segno di protesta con un ghigno abbastanza soddisfatto.
1: Allora, due domande per chi prepara le stagioni artistiche come te. Esiste secondo te un teatro che piace molto agli addetti e magari pochissimo al pubblico, ma nessuno ha il coraggio di dirlo?
2: È pieno di autoreferenzialità e di diciamo proprio il piacere di programmare cose che magari interessano soltanto a chi le sta programmando o peggio ai registi che le mettono in scena senza preoccuparsi magari del pubblico, con pochissimi spettatori perché diventa uno spettacolo di nicchia. Noi siamo un po' diversi, nel senso che noi cerchiamo di mantenere la qualità, ma per noi il teatro deve arrivare un po' a tutti il più lontano possibile. Noi andiamo dove c'è bisogno di teatro.
1: Ecco, e quando il teatro, quando uno spettacolo non funziona, chi è che se ne accorge per primo? Gli attori, il pubblico o il regista?
2: In realtà il regista dovrebbe già accorgersene, questo te lo dico ad esperienza, perché agli inizi della mia carriera al Freschini di Pavia, che è un teatro lirico, messo in scena uno spettacolo che sapevo essere brutto e fatto male, ma pensavo che il pubblico non se ne accorgesse, quindi è stata una marea di fischi, di gente in piedi a fischiare proprio indispettita, e lì ho capito che questa cosa non si fa e che non sarebbe successa mai più.
1: Ci sono degli spettacoli che ti fanno rimanere un po' così, no? Dici, non lo capisco, oppure è troppo profondo. Come si fa a capire questa differenza in certi casi?
2: Ma a volte sono solo brutti spettacoli, quindi non li capisci proprio perché sono brutti. Io devo dire sempre una cosa, ho imparato una cosa a mia moglie, che è una regista bravissima e che mi ha insegnato una cosa fondamentale, che invece di cercare le cose brutte e gli spettacoli, in ogni spettacolo cerco di trovare qualcosa di bello da salvare, magari anche semplicemente io questa cosa non la farei, però cerco sempre di portarmi a casa qualcosa, perché il teatro è un'esperienza che deve arricchirti in ogni caso.
1: Allora Mario, veniamo un po' a completare la nostra stagione 2026-2027 con quello che ritieni più opportuno per Teatro del Cerchio.
2: Ma sicuramente, a parte queste produzioni per ragazzi che sono sempre il nostro forte, però non dimentichiamo che a dicembre tornerà La Peste, che ormai replica da più di 20 anni, e lo spettacolo per uno spettatore alla volta, e poi ci saranno tante compagnie ospiti, avremo 2 spettacoli di drag queen con Aperigina, e poi non solo, ci saranno tanti spettacoli di prosa, anche qualcosa di commedia divertente ci sarà, perché comunque crediamo che si debba ampliare anche questo aspetto. E poi insomma cerchiamo sempre di mantenere alto l'attenzione verso tutto quello che ci circonda, cercando di dare anche spettacoli che possano parlare di sociale, possano parlare ovviamente di cose importanti.
1: Qual è una domanda sul Teatro del Cerchio che nessuno ti fa mai e che invece avresti voglia ti fosse in qualche modo fatta?
2: Ma in realtà no, nel senso che le domande me ne fanno sempre tante, però no, forse nessuno mi chiede, ma non ti è mai venuto in mente di smettere?
1: Io Santo Domingo e le Maldive nelle tue pupille le vedo, questo.
2: Ma guarda, mi accontenterei a volte di una spiaggia d'Ortona, magari in Abruzzo d'inverno con nessuno intorno, però devo dire che insomma sono molto fortunato, faccio un lavoro meraviglioso che mi invidiano probabilmente in tante persone, quindi insomma non mi devo assolutamente lamentare.
1: Allora Mario, se non hai altro da aggiungere, io chiuderei qua le nostre 8 chiacchiere, perché il teatro alla fine non vive soltanto di palcoscenico, vive poi nell'incontro tra chi ha qualcosa da raccontare, chi sceglie ancora di fermarsi, di ascoltare, chi vuole partecipare e affezionarsi a questo mondo davvero straordinario, che una volta che lo conosci poi non lo lasci più, no? Di solito funziona così, se lo ami.
2: Sì, non solo, credo anche che siano molto importanti le relazioni. Infatti ti ringrazio di essere qua, perché comunque non è sempre così scontato, e non bisogna neanche pretendere che perché esisti tutti ti debbano dare l'attenzione. Io credo che sia sempre un do des importante anche a livello umano ed empatico.
1: Mario Mascitelli, Teatro del Cerchio, stagione 2026-2027, non solo palcoscenico, non solo teatro, ma tante altre cose delle quali abbiamo parlato, che potete approfondire proprio sul sito teatrodelcerchio.it. C'è una solita parola che si dice ai teatranti, che ti mandiamo ma non diciamo per radio, fai conto che ti diciamo quella. Grazie Mario.
2: Tanta, grazie a te, grazie a voi.
3: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Alle 9 vi aspetto, ciao!

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Restano molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra due auto avvenuto ieri mattina a Golaso di Varsi. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona.

0: Pip e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma. Alle 18 in cittadella a L'Ostello il confronto tra amministrazione e cittadini. Si parlerà di scuola, sicurezza e benessere dei giovani questa sera nella puntata di Parma Europa in programma alle 21 su 12 TV Parma. Inaugurata la Senior Court, un condominio senior a Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa a partecipazione gratuita vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella Residenza Santi in via Vasari 13 ogni mercoledì dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org sezione in evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. Ieri Cuesta intanto ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, palla in tribuna, messaggi al 333-92-00170. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore a 25 gradi. È tutto per ora, più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: kiss.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
2: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
3: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud. E quanto emerge dall'avviso per il volo, il VONA, emesso dall'NGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza, le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
2: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
4: Sicuramente per i ragazzi più giovani è venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando. Credo che sia importante, adesso bisogna continuare, si può perdere una volta e vincere l'altra, questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: La radio siamo noi. Radio Parma.
3: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
5: Buongiorno da Pietro Amendola, bentornati al consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo ovviamente da questo incidente, tragico incidente ieri mattina a Varsi, lungo la provinciale tra Bardi e Varano. Nel terribile schianto frontale è morto un pensionato di 62 anni di Varsi, Paolo Giovanelli, mentre sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano sull'altra auto, una donna di 48 anni ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni e un uomo di 52 anni su cui ovviamente vi daremo aggiornamenti nel corso della giornata. Poi un altro incidente questa mattina invece intorno alle 10 nel quartiere Spip, un pauroso incidente che ha richiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, tre ambulanze, un'auto medica e le pattuglie della polizia locale. In strada Burla due auto, una Punto grigia e una Panda blu, si sono scontrate frontalmente. In seguito allo scontro avvenuto all'altezza dello stabilimento dell'azienda Eulip, la portiera sinistra anteriore della Punto grigia, che viaggiava in direzione Sorbolo, è stata colpita violentemente dopo l'impatto, finendo poi in seguito sul ciglio della strada tra le sterpaglie. La Panda blu invece, che arrivava dalla direzione opposta, è invece uscita totalmente di strada. In seguito all'incidente sono state portate appunto sul soccorso di Parma tre persone, due in condizioni giudicate di media gravità e un uomo che si trovava appunto, viaggiava nella Panda blu, con ferite gravi sempre al maggiore. Sul sito della Gazzetta di Parma trovate foto e video di questo pauroso incidente appunto nella mattinata. Poi parliamo di sport ovviamente, perché oggi è il primo giorno per Alberto Gilardino, che dirigerà il suo primo allenamento da allenatore del Parma al Multi Training Center di Collecchio, mentre la presentazione ufficiale è prevista per la giornata di giovedì. Ieri sera il ritorno diciamo ufficiale del ex calciatore dei Crociati a Parma, che ha detto: sono felicissimo di essere qui, ci vediamo presto, grazie a tutti. Le prime parole riferite ai presenti dal nuovo tecnico del Parma, arrivato ieri sera appunto poco dopo le 20:40 insieme al suo staff al Grand Hotel della Ville. Gilardino che come detto sostituirà Carlos Cuesta con un contratto fino al giugno 2027, con un'opzione di rinnovo libera a favore del club crociato per un'ulteriore stagione. E poi la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso Garlasco, il famoso caso di Garlasco, che si è chiusa con un colpo di scena, perché c'è l'ipotesi di un depistaggio, e un depistaggio che riguarda il nostro territorio, perché secondo i magistrati i RIS di Parma già nel 2007 sarebbero stati a conoscenza di prove idonee a scagionare Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, ha detto all'ANSA Luciano Garofano, che nel 2007 appunto comandava il RIS di Parma. E infine una notizia di cronaca nera dai carabinieri, perché appunto tre minorenni sono stati arrestati per alcuni tentati furti, e un furto effettivamente avvenuto in un centro sportivo di Fidenza. 15, 16, 17 anni, tutti residenti in città, appunto l'età di questi tre minorenni. Una notte veramente di follia in cui appunto i tre ragazzi avrebbero utilizzato anche uno scooter per, come ariete per sfondare la vetrina di un'attività commerciale. Appunto il tentato furto avvenuto questo a Busseto. Alla fine i reati contestati a vero titolo sono furto, tentato furto, ricettazione e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Queste insomma le accuse per i tre minorenni arrestati dopo questa notte di follia tra Busseto e Fidenza. Con questo è tutto, buon proseguimento.
6: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Restano molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra due auto avvenuto ieri mattina a Golaso di Varsi. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato, originario della zona. La 48enne è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Parma. Il caro benzina. Eni ha bloccato da ieri i prezzi nei propri distributori e i primi effetti sono state code ai rifornimenti, diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano mercato stravolto. Oggi si annuncia un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale di Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo SPIP e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la Giunta nei quartieri a Parma. Alle 18 in Cittadella a L'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Si parlerà di scuola, sicurezza e benessere dei giovani questa sera nella puntata di Parma Europa, in programma alle 21 su 12 TV Parma. Inaugurata la Senior Court, un condominio senior a Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto, ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella Residenza Santi in via Vasari 13 ogni mercoledì dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org, sezione In Evidenza. Lo sport. Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. Ieri Cuesta intanto ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, palla in tribuna, messaggi al 333-9200170. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore a 25 gradi. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo!

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
1: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
2: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
1: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
2: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
1: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
3: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo, ed è stato quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spipa a Parma. Due auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le due persone che viaggiavano su una Punto Grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra due auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i tre l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina. Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti, diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano. Mercato stravolto, oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spi

0: profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio, tra queste Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport: Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. In chiusura, il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Nel segno del giglio d'autunno, Incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
1: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo il PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
2: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip a Parma. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le 2 persone che viaggiavano su una Punto grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina, Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti e diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano. Mercato stravolto, oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. La solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport, Alberto Gilardini è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027

0: producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
0: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
4: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
5: Buon pomeriggio, eccoci qua, eccezionalmente anche oggi dovrà essere una settimana di stop per Palla in tribuna, come avviene quando c'è la pausa del campionato. Invece siamo tornati a farvi compagnia perché insomma c'è molto da dire, non potevamo silenziarci, stare in silenzio almeno in questa prima parte della settimana, perché è successo il ribaltone che tutti sappiamo domenica, ed è arrivato ieri Alberto Gilardino. Allora, vi ricordo il numero intanto, 3339200170. La prima cosa che mi interessa sapere, visto che adesso non è ufficiale, credo manchi solo l'ufficialità, ma è fatta, cosa ne pensate insomma di Alberto Gilardino al Parma, il ritorno d'allenatore? Sto leggendo adesso una retroscena che ci sarebbe stato anche Calzona tra i profili sondati. Questo è un nome che non l'avevo, ex tecnico del Napoli, sì, aveva fatto una breve parentesi, era stato il vice di Spalletti se non erro. E oltre ai nomi di Gilardino era quello più forte, poi erano usciti anche da Versa Paolo Zanetti e Igor Tudor, che era stato il prescelto da Kyle Kraus, già contattato, quanto si apprende da autorevoli fonti di stampa, già contattato la settimana prima del Genoa per un eventuale ribaltone, che poi c'è stato, ma Tudor ha declinato l'offerta e tutto sommato secondo me meglio così, mi permetto di dire. Al netto della vostra idea su Gilardino, che adesso vengo a leggere, ovviamente c'è anche da capire poi come giocherà. Io credo che giocherà con la difesa 3 o a 5. Vale di più il bel gioco, vale di più la Serie A? Questo è il primo messaggio del pomeriggio di Giovanni. Per me innanzitutto bisogna mantenere la Serie A, questo tra le due è la priorità, ma credo che su questo siamo abbastanza d'accordo. Poi bisogna capire anche come ci si vuole arrivare, non so. Davvero non è stato un fulmine a ciel sereno, non possiamo definirlo come fulmine a ciel sereno perché il cielo non era sereno, è un temporale però delle dimensioni che non ti aspetti, ecco, così, in queste tempistiche eccetera. So che in tanti siete rimasti piuttosto perplessi dal timing della cosa. E dunque oggi il Gila dovrebbe dirigere il primo allenamento e vedremo. Ieri l'ho diretto Gigi Apolloni, anche questa è una nota di colore. Facciamo così, intanto che riordiniamo tutte le idee e anche voi cominciate un po' a partecipare al programma, ascoltiamo il servizio di oggi.
6: Felicissimo di incominciare qui a Parma e di andare in ritiro, ce la metterò tutta per dimostrare alla società e al mister che non hanno sbagliato a prendermi da Verona, e spero davvero di fare buone cose.
7: Estate 2002, Alberto Gilardino inizia la sua avventura con la maglia del Parma. Ancora non sa che i suoi gol, 3 anni più tardi, salveranno la squadra dalla Serie B e forse pure dal fallimento. 24 anni dopo inizia una nuova avventura, questa volta sulla panchina del club crociato, forse con un pizzico di emozione in più. Ecco le prime parole all'arrivo in città.
8: Saluto i tifosi, mister.
9: Ci vediamo presto, sono felicissimo.
7: Nel pomeriggio il primo allenamento al centro sportivo di Collecchio, dove ieri Carlos Cuesta ha salutato la squadra. Un addio elegante. Per Gilardino, contratto fino al giugno 2027 con opzione di eventuale rinnovo a favore del club. Il passato e la riconoscenza dei tifosi giocano a favore dell'ex

0: ex attaccante che debutterà sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter, in uno stadio dove ha già esultato con la maglia del Parma, ma dove ha visto anche sfumare una qualificazione Champions al photo finish. Spesso in questi anni sono stati citati i campioni del mondo 2006 come possibili soluzioni per la panchina crociata. Si pensi a Pirlo, Gattuso, De Rossi, Alberto Gilardino, il primo a guidare la squadra del presidente Kraus. L'obiettivo della società resta salvare il Parma valorizzando i singoli in ottica mercato, missione che già questa aveva centrato l'anno scorso. Se Gilardino saprà dare alla squadra quel gioco più propositivo desiderato dal club, si potrebbe guardare alla stagione futura. Recuperare non solo fisicamente Bernabé, rilanciare i vari Fregan, Ordóñez, Ndiaye, Brisghi, Cremaschi, la rosa offre opportunità e qualche spina, inclusa la grana Valenti, finito ai margini del progetto.
1: Palla in tribuna.
2: Qualche messaggio: forza Gila, Parma è con te. E poi non pretendo che ci porti in Europa, ma sono sicuro che ci stupirà in positivo. Andema, scrive Sergio. E ancora: il ritorno di Gila mi gasa molto, sono sicuro che farà bene, un allenatore che potrà aiutarci soprattutto per il nostro attacco che stenta. Sempre forza Parma, questo è Francesco da Verona. Ma intanto benvenuto a Gianluca Azzurrini, ben ritrovato. Ciao Gianluca.
3: Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
2: Diciamo che forse ecco la mossa della società è stata ponderata, credo, a leggere i primi messaggi che mi stanno arrivando, sono i primi tre messaggi di comunque positivi verso Gilardino, hanno pensato anche, come ti posso dire, di inserire, visto che questo ribaltone così improvviso sarebbe stato indigesto per molti, non per tutti per carità. Hanno messo lì un Gilardino che sanno bene cosa è per la storia del Parma, non voglio dire che è stato messo solo per quello, non mi fraintendete, però può essere un elemento in più, ecco, di gradimento per la piazza, per cercare di far dimenticare a molti l'amaro di questo esonero che di fatto è tale, di questa, o no?
3: Guarda, io di tutta questa manovra l'unica cosa positiva che giudico positivamente è proprio la scelta di Gilardino, peraltro un po', come dire, macchiato da questa tipologia contrattuale, perché di fatto l'opzione di rinnovo già fino a giugno è giustissimo, quel rinnovo solo a favore della società getta ombra sulle prospettive future, cioè ovviamente è la formula che poi era stata usata anche per Chivo, insomma, ma fa capire che secondo me per il futuro poi si sceglieranno altre strade, come sempre un po' più avventuristiche. Per il resto diciamo che arriva con tre mesi di ritardo, perché era chiaro a tutti, tranne forse a qualcuno, ma insomma, che il feeling tra questa e la società, per motivi che non sta a me a analizzare, ma ben prima del mercato era finito. È la stessa cosa che è avvenuta con Chivu l'anno precedente. Chivu, faccio il parere perché quello se ne è parlato un po' meno, perché adesso si è parlato già tantissimo di tutti i retroscena, non retroscena di questa, quindi non sto a rivangarli. Ma Chivu, dopo aver conquistato la salvezza col Parma l'ultima giornata, e ricordiamo che aveva preso una squadra in zona retrocessione che con lui non c'è mai stata, questo è avvenuto il venerdì sera a Bergamo contro l'Atalanta. L'Inter ha giocato la finale di Champions una settimana, 8 giorni dopo, il sabato successivo, e all'Inter nessuno sapeva o era convinto che in Italia se ne sarebbe andato, non si sapeva neanche l'esito della partita. L'Italia comunicò all'Inter 10 giorni dopo la partita del Parma che se ne andava in Arabia ad allenare, e l'Inter ha incominciato a cercare allenatori con Chivu che è diventato terzo o quarta scelta. In tutto questo sono state 2 settimane nelle quali non c'è stata una parola del Parma a favore di Chivu o del suo rinnovo. Poi Chivu sarebbe andato lo stesso all'Inter? Sì, con la chiamata così non si può dire di no. Ma non c'è stato nessuna rinuncia.
2: Hai fatto bene a rimarcarlo, perché anche lì poi si è detto un po' di tutto, è stato anche un po' fraintesa.
3: In quei momenti ad aspettare una chiamata della società che non c'è stata, e poi c'è stata la chiamata dell'Inter che è stata
2: tolto le castagne dal fuoco,
3: perché non ha dovuto interrompere il rapporto con Chivu, ma per cause di forza maggiore. Con questo il rapporto era una franchezza clamorosa, cioè procedimento senza prolungamento del contratto dopo una salvezza conquistata con 4 giornate di anticipo, è arrivato faticosamente dopo che si sono rincorse voci sui sostituti ed è stato presentato come una cosa, ma è normale così. E poi si è visto il tiro il calcio propositivo, il 4-3-3, tutti solo a discutere di moduli invece che di giocatori. Il risultato è stato una scarpa, una ciabatta, cioè due separati in casa, la dirigenza e probabilmente anche la proprietà, perché non credo che le cose si muovano senza che il presidente lo sappia, e da parte il tecnico, che quest'anno ha anche rinnovato ampiamente il suo staff, forse anche questo uno dei motivi, non so, ma comunque dall'altra non c'è mai stato finito. È arrivato il contrarese del Dardo. Io ho fiducia nel lavoro di Girardino e mi auguro che possa far bene, perché comunque un allenatore non di altissimo livello, ma un allenatore comunque esperto di A, sia perché ci ha giocato per tantissimi anni, ma anche perché comunque ha già allenato anche in Serie A. E ricordiamo che l'anno scorso un Pisa in caratura modestissima, di quella del Parma attuale, per capirci, fino alla fine della partita della Rena Ribaldi, con il Parma che su rigore conquistò la vittoria per 1-0 senza praticamente mai fare un tiro vero.
2: Poi dopo l'esonero di Gilardino è andato peggio il Pisa, va detto.
3: Sì, no, beh, ma tanto, no, ma è tutta la tipologia, cioè c'è sempre questa melassa, questa cosa che deve essere per forza tutto armonico, tutto bello, eccetera. Dico che non parliamo più di progetti, per favore, parliamo di una società di calcio che deve conquistare la salvezza, cercare di valorizzare i giocatori, ma basta, perché l'anno scorso io c'ero alla conferenza stampa, non vado a molte conferenze stampa, vado a quelle di presentazione allenatori o quelle di qualche annuncio, ma non quelle quotidiane, per non avendo il compito di scrivere quotidianamente. Ma è stato presentato in modo molto orgoglioso la scelta di questa, che nessuno di noi aveva in mente, era quella del calcio innovativo. Noi non siamo come vogliamo introdurre una nuova mentalità nel calcio italiano, dove se una cosa non va bene si sostituisce l'allenatore dopo poche giornate, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Si è passati da un estremo all'altro, perché esonerato dopo una vittoria addirittura.
3: Ma come è successo a Cremona, dove però a Cremona non parlano di progetto. A Cremona hanno esonerato dopo la vittoria in Coppa Italia. Semplicemente perché non erano soddisfatti del rendimento della squadra e di come utilizzavano i giocatori. Ma lo hanno detto chiaramente i dirigenti.
2: Gianluca, io vedo un po' di analogie, nel senso che anche lì, come ha detto ieri una felice espressione Guido Schittone a Bar Sport, Pecchi è stato sopportato. Questo è stato sopportato, ma non supportato dalla società. Anche Giampaolo, secondo me, dovevano avere il coraggio di lasciarlo a casa a giugno.
3: A giugno dopo la retrocessione, esatto. Perché comunque non c'era più. Quindi adesso si guarda avanti con Girardino in una squadra che, attenzione, Girardino il modulo è con tre difensori, è sempre giocato così. Non so se adesso qua si convertirà, ma comunque io ribadisco, questa è una squadra che al di là dei valori di campo, eccetera, non eccessi comunque per stanza, ma una difesa 4 con questi giocatori del Parma è improponibile. È una squadra che rischia di imbarcare di gol, perché non abbiamo i cosiddetti braccini in grado di coprire tutto il campo. L'esempio migliore credo sia Valeri, che è un giocatore che con la difesa a 3 o a 5, ma insomma comunque non con la difesa con i soli due centrali, si esprime in modo quasi sempre da sufficienza e qualche volta anche molto bene. Nella difesa 4 è il clamoroso affanno. E a destra, ugualmente, non abbiamo un giocatore capace di fare fase offensiva e difensiva nello stesso momento. Quindi si giocherà così e vediamo se riuscirà soprattutto a valorizzare quello che è mancato in queste vite stagioni. Secondo me, oltre al centrocampo mediocre tecnicamente, perché mancano Nicolussi e Bernabé, che sono gli unici due che danno del tuo il pallone a metà campo, ma lo schierare i giocatori in attacco, i ruoli che secondo me, a parte Romero, non sono quelli naturali, perché mi pare che sia.
2: Scusa Gianluca, visto che non ti sentiamo tanto bene, tu non per farci gli affari tuoi, sei a casa, ti possiamo chiamare sul fisso?
3: No, beh, aspetta, cambio un attimo perché ho il microfono esterno. Il microfono e vediamo se funziona meglio. Un attimo,
2: Ok.
3: Pronto.
2: Ecco, adesso dovrebbe andare meglio.
3: Sentite meglio?
2: Sì, dicevi?
3: Pronto?
2: Sì, ti sentiamo. Tu ci senti? Pronto?
3: Pronto, sì.
2: Sì, ok, ti sentiamo.
3: Pronto.
2: Ci senti? Proviamo a richiamarlo, Simonetta, che dici? Tanto ho una sfilza di messaggi. Allora, qui c'era una domanda per Gianluca. Poi, scusate, non ho capito, questa rescisso è stato esonerato, Johnny? No, sostanzialmente è un esonero, cioè non ha rescisso il contratto, si è convenuto che non si potesse andare avanti, però come per Grosso, anche Grosso ha convenuto, ma al momento, se poi troverà una buona uscita, però è una scelta della società questa, deve essere abbastanza chiaro. Per me si ridurranno ad

0: Allora, requesta di ritornare a gennaio quando saremo ultimissimi. Andrea 68 è pessimista. Poi Chicco dice: sono fiducioso per Gilardino, almeno i centrocampisti sapranno cosa devono fare, perché ammettiamolo, con questi i centrocampisti erano disperati e immusati, dovevano solo sporcare i palloni agli avversari, oltre ad essere messi tutti fuori posizione. Ma sono d'accordo fino a un certo punto. Quando c'è stato Nicolussi Caviglia in condizione, aveva il suo ruolo e anche il suo rendimento. Ecco qua, di nuovo, dovremmo riavere Gianluca. Ci senti?
1: Sì,
0: Gianluca Azzurrini,
1: rieccomi,
0: perfetto, eccoci
1: adesso
0: qua.
1: dove si dovrebbe
0: Dunque, non
1: sentire
0: mi ricordo
1: meglio.
0: dove eravamo rimasti, non so se tu riesci a rinnovare fino al
1: No, ero
0: discorso.
1: rimasto nel senso che quello che auspico, vabbè, avevo detto che secondo me comunque la squadra, la difesa 4 con la
0: Ah,
1: rosa
0: sì.
1: attuale del Parma fatica a supportarle, quindi visto, lui ha sempre giocato con la difesa 3, quindi credo che andrà sul sicuro, ma riproporre la difesa 4 con questa squadra mi pare un rischio che sarebbe meglio non correre. Per il resto quello che auspicherei è che da parte sua ci sia un utilizzo, visto anche insomma, il tuo trascorso d'attaccante, degli attaccanti che sono in rosa con caratteristiche più confacenti alle loro attitudini. Mi spiego, Romero è una prima punta, deve essere servito in un certo modo, adesso vedremo se migliora Sierro, ma altri giocatori difficilmente possono servire in verticale perché non hanno il pallone, ma Lontani, più che un laterale d'attacco, mi sembra una seconda punta da affiancare.
0: Anche a me, sì.
1: Come idea,
0: Sì.
1: Freegan, nell'unica occasione in cui è stato schierato per una parte di partita come seconda punta, è attirato anche verso la porta, ha fatto anche qualche bella occasione. Noi non abbiamo molti laterali d'attacco come caratteristiche, forse l'unico che ha questa caratteristica è Anquist, che poi tra l'altro col Genoa è stato protagonista anche di un'azione bellissima e del gol, ma gli altri sono più, abbiamo prime punte che appunto sono Romero, Nesta eccetera, il giovane De Martis, almeno così nelle sue caratteristiche, ma altri tipo Lontani, a me sembra proprio una seconda punta in appoggio alla prima che si inserisce bene negli spazi lasciati dall'altro e viceversa. Bisogna vedere insomma, se Gilardino riuscirà a trovare una quadra, lo stesso Touré. Che ha avuto un inizio di stagione molto sbiadito, anche se questa su di lui ha sempre puntato, ma mi sembrava un po' in imbarazzo nel ruolo che gli veniva assegnato. Ecco, secondo me la quadra va trovata lì. Se poi Sierro si rivelasse un giocatore appena un po' più tecnico o comunque insomma un po' più in forma fisica di come è arrivato qua, potrebbe essere quella la chiave assieme a Bernabé per innescare le punte in chiave più insomma. Con un gioco più non propositivo, un gioco più offensivo, cioè con più uomini in avanti. Questa è la chiave, perché al Parma, al di là di tutto, se non fossimo in questa stranissima cosa che è questo ambiente del Parma Calcio, oggettivamente per come ha giocato il Parma fino adesso, all'esordio di questa ci sta tutto, perché è una squadra senza anima, senza
0: Sì.
1: gioco. Abbiamo visto qua Cagliari, Cremonese, Sampdoria, il Monza, ma persino il Genoa. Squadra mediocre e giocava un po' meglio del Parma. Poi il Parma ha fatto due tiri e due gol.
0: Sì.
1: Ma nel possesso palla il Genoa comunque chiudo. La squadra può essere mediocre, non credo abbia grandi qualità tecniche, ma quello che ci si aspetta è che questi giocatori sappiano cosa fare quando hanno il pallone. Poi magari sbagliano perché non hanno le capacità tecniche. Ma un conto è sbagliare la misura del passaggio, un conto è guardare in alto, cioè prendere il pallone, guardarsi attorno e passarlo o all'indietro o al compagno a fianco. Questo è
0: Eh
1: quello
0: sì.
1: che succedeva al Parma di quest'anno.
0: Domanda di Lorenzo per te, ti chiede, avrebbe lo Zurro l'avrebbe visto meglio D'Aversa o altri profili sulla panchina del Parma?
1: Ma in questo momento io credo che sia per l'ambiente e comunque perché non è espertissimo, ma per lui può essere un'occasione di rilancio, quindi è motivato. Credo che la scelta di Gilardino alla fine sia corretta. D'Aversa è uno specialista in salvezza, avremmo avuto una squadra, ecco, forse D'Aversa rispetto a questa fa giocare di più in contropiede la propria squadra se c'è qualcuno con quelle caratteristiche e in questo Parma probabilmente qualcuno c'è, ma Gilardino secondo me rispecchia bene il profilo di un allenatore che deve subentrare in corsa a una squadra che ha l'obiettivo della salvezza e non è un parvenu, cioè non è un esordiente, però non ha neanche una carriera così importante da qualificarlo come una discesa, quella sulla panchina del Parma. Ecco, in più non sembra poco, ma anche il fatto che sia stato qui come giocatore apprezzatissimo dai tifosi, insomma, basta guardare la la collezione dei gol, molti dei quali molto

0: belli fatti con la maglia del Parma, anche questo influisce positivamente, fa digerire meglio all'ambiente un esonero che è avvenuto in modi strani, perché anche il comunicato criptico, cioè di solito la società scrive: è stato sollevato dall'incarico, abbiamo raggiunto l'accordo e arrivederci, grazie. Un gran pippone, poi alla fine siamo ancora lì a discettare, poi poco interessa a noi in realtà se è stato esonerato o se c'è stato un qualche accordo consensuale. Insomma, le modalità sono molto molto strane e arriva secondo me in ritardo. Si doveva partire nella nuova stagione con un nuovo allenatore, perché quando non c'è feeling, anche se questa era con la sua salvezza, era stato amato dai tifosi, ma non bisogna guardare l'ambiente, bisogna guardare ai rapporti interni. Evidentemente erano deteriorati, perché si è arrivati a questo dopo una vittoria e dopo 5 giornate di campionato, quindi insomma non un percorso lunghissimo. Con Pecchia forse si era tentennato fin troppo, qui si è agito rapidamente dopo che non si è agito quando si doveva. Ripeto, per me era l'estate, il momento della separazione, scegliendo un allenatore che poi poteva essere chiunque.
1: Questa ha sicuramente dei limiti, scrive Franco, ma la società quest'anno ha fatto un mercato ridicolo. Sicuramente è stato fatto, diciamo, molto al di là, molto verso la Serena. Questo è un problema però che hanno in tanti, e lui non è riuscito probabilmente neanche a prendersi le misure a questa squadra.
0: Ma guarda, io dico, non guardo il mercato di quest'anno, non sono ancora in grado di giudicare, che se Lontani mi ha già fatto vedere qualcosa di interessante e qualcun altro.
1: Romero,
0: e quindi probabilmente. Io dico solo che un anno fa, a furia di aspettare che maturassero i giocatori acquistati un anno fa, sia in estate che in inverno, l'unico titolare che attualmente nella squadra di quelli acquistati in estate e inverno dello scorso anno è Troilo, cui si aggiungerebbe Nicolussi se non fosse infortunato. Tutti gli altri o sono stati ceduti, rimandati al mittente, fine prestito, non confermati con errore ma non ci ritorno sopra come Strefezza, oppure venduti, e non sono titolare. Quindi vuol dire che così tanto bella la campagna acquisti dell'anno scorso, non quella di quest'anno, quella dell'anno scorso non era stata. Mi auguro che quest'anno le cose vadano meglio. Touré finora ha fatto vedere poco, ma è un calciatore potenzialmente interessante. Romero è un bomber che però deve avere i palloni da giocare, non è come Pellegrino che può tenere la palla e la difesa impegnata avversaria anche con due palloni a partita. Lui deve avere i palloni e poi se li gioca e tira in porta. E lo stesso Lontani è interessante, ma servono le condizioni per farli giocare. Ecco, non sono arrivati dei fenomeni, ma guardando il campionato di Serie A, la salvezza dipende anche da tanti altri fattori, e quest'anno comunque il Parma se la può giocare, non di più però, non credo che ripeteremo neppure la posizione dello scorso anno.
1: Gianluca Zolini, sempre assolutamente chiarissimo, grazie Gianluca, alla prossima.
0: Grazie a te, buon lavoro e buon proseguimento delle palle in tribuna.
1: Grazie. Allora, Gaetano da Bari dice: bisognava dare una scossa all'ambiente perché il gioco in fase offensiva continuava a latitare. Bentornato Gilardino. E poi la società, chiediamo chiarezza sul progetto tecnico dopo 6 anni di Krause ed 8 allenatori diversi. Buongiorno. A me dà come l'impressione che quando la società trova un bravo allenatore con un po' di personalità che vuol mettere becco nel mercato e inserire concetti diversi, anche se giusti per il bene del progetto, inizia a storcere il naso, in qualche modo lo mandano via per prendere poi dei traghettatori che stanno zitti e lavorano. Vedi questa, e come ha detto bene Zolini, anche Chivu Alessandro. Sì, poi Chivu l'ha detto, ha riassunto bene Zolini la situazione. È stato un po' l'Inter a togliere forse le castagne dal fuoco di una situazione che poteva essere più complicata. Forza Gila, facciamo un gioco semplice, concreto e normale, giocatori nei loro ruoli giusti, naturali, e no giocatori che non sono da Serie A, vedi Bricchi. Questo è Gianmaria. E speriamo che si riprenda, perché secondo me le potenzialità le ha, quest'anno non sta rendendo bene. Poi quali siano le posizioni giuste di alcuni, secondo me dobbiamo ancora capirlo. Ma secondo voi Gilardino ha accettato di fare solo il traghettatore fino a maggio per poi ritrovarsi a spasso? No, non è così, così ovvio il discorso. È che diciamo questo potrebbe essere uno scenario, se poi lui farà benissimo come ha in animo di fare sicuramente sarà confermato questo. Ampo 60, che saluto, dice: il mitico Zolo ha centrato il punto, basta parlare di progetto, abbiamo perso tempo non facendo subito il cambio allenatore a giugno, di conseguenza campagna acquisti confusionale e incompleta, adesso pensiamo a giocare a calcio con equilibrio. Gilardino penso sia la scelta più adatta. Andiamo in pubblicità e poi c'è Matteo Volpi e poi avremo anche Remo Gandolfi, a tra poco.
2: Palla in tribuna.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Rieccoci di nuovo in diretta. Allora, benvenuto a mister Matteo Volpi. Ciao Matteo.
0: Ciao Alberto, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora, tu sei un nemico, si fa per dire, eh? Non sei un amante della difesa 5, ma qui si passa da una difesa 5 all'altra, quel che sembra, eh? Come la mettiamo?
0: Ma no, credo che un bravo allenatore debba mettere i giocatori nel loro ruolo, e effettivamente non sono d'accordissimo con Zurlini prima, che diceva che questa squadra assolutamente non può giocare con la difesa 4, potrebbe giocarci, anche se anch'io ritengo che forse, per come è stata costruita, per il numero di centrali che ha, insomma, debba giocare con la difesa 3, che non è la difesa 5.
1: Facciamo un passo indietro, giusto secondo te separarsi da questa?
0: Ma guarda, qui c'è un grosso dilemma, nel senso che adesso il clamore mediatico è tutto a favore di questa. Io però non dimentico che già nelle prime 5 partite, almeno in 2 partite, tutto lo stadio ha fischiato le prestazioni del Parma, e molte persone, molti tifosi, almeno frequentando lo stadio, ma già anche l'anno scorso, non erano contenti delle prestazioni del Parma. La società ha fatto questa scelta, che secondo me è una scelta che aveva in animo da fare da qualche settimana, perché
1: o qualche mese,
0: sì, da qualche mese, forse anche dalla stagione scorsa. Mi fa un po' ridere che adesso molti dicano che è una scelta che doveva essere fatta l'anno scorso, quando tutti adesso stanno difendendo questo perché è stato esonerato. A me dispiace umanamente, perché essendo un allenatore so che cosa si può provare in questo momento.
1: Bisogna dire che, come appunto dici tu, a maggio ha avuto un endorsement da parte, un sostegno da parte della piazza. L'abbiamo misurato allo stadio in Ultra Consassuolo, l'abbiamo misurato noi nelle nostre trasmissioni. A Bar Sport eravamo molto stupiti quando si iniziava a vociferare a salvezza già acquisita che lui sarebbe potuto, il rapporto si sarebbe potuto interrompere. Quindi, cioè,
0: sì, è vero, a fine stagione sì, però fino a un mese e mezzo prima della fine del campionato, sì, sì, certo, dei tifosi, della gente era un altro.
1: Diceva, molti dicevano che era, molti dicevano che era più fortunato che...
0: Ma sai, la fortuna non è un difetto, nel senso che è un grande pregio essere fortunato. Come dice, però obiettivamente, se valutiamo un po' insomma, quello che è stato proposto fino ad oggi, insomma, qualcosa di meglio si sarebbe potuto fare.
1: Allora, si sarebbe potuto fare, secondo te? Ecco, si è parlato, in tanti dicono che bisogna rimettere certi giocatori al loro posto. Come agiresti? Cioè, chi è che ha giocato fin qui veramente fuori posizione, secondo te? O cosa c'è da aggiustare, soprattutto dalla cinta in su?
0: Ma io credo che l'ultima partita con il Genoa, come il sistema di gioco che è stato messo in campo, sia quello più congeniale alle caratteristiche dei giocatori che ci sono oggi. Quindi, che poi sia tre difensori,
1: 3-4-2-1, sì.
0: Con 3-4-2-1, un 3-4-1-2, credo che, cioè, che gli attaccanti hanno tutte caratteristiche o di prime punte o di seconde punte, non ci sono attaccanti esterni. Quindi credo che il modo per mettere in campo migliore questa squadra sia quello. Quando all'inizio si è insistito un po' nel giocare con i tre attaccanti e vedere Touré largo da una parte, insomma, non era forse, ma le colpe di questa credo che non siano sulla scelta del modulo, anche perché è stato abbastanza intelligente a cambiare, a provare, a fare. Secondo me si era rotto qualcosa, poi noi non sappiamo più di particolari i rapporti interni con i giocatori, con la società. Non credo che una società cambi, prenda una decisione così per peggiorare le cose. Quindi,
1: no, certo.
6: bisogna anche avere un po' fiducia nelle persone che hanno dimostrato in questi anni, insomma, di prendere sempre scelte non facili, ma che alla fine hanno portato risultati.
1: Certo, ti leggo questo messaggio, dice di Alberto 69. Io penso che esonerare questa ora, che non aveva Bernabé, Nicolussi, ci farà sempre rimanere col dubbio quando questi torneranno e daranno una svolta positiva alla squadra, perché sicuramente la loro assenza è fluito tanto. Ci chiederemo, senza purtroppo avere mai la risposta, ma se c'era ancora questa, lo avrebbero esonerato? Cioè, forse...
6: Sì, però io mi ricordo anche quando è stato preso questa l'anno scorso, gli insulti alla società perché era stato assunto, che allora. Scelte incomprensibili, una vergogna, società senza progetto, si andrà in Serie B solo per il paracadute e poi dopo un anno e mezzo viene esonerato questa per dei motivi probabilmente tecnici e adesso sembra che il progetto sia andato. Mi meraviglia anche il fatto che quando è stato, cioè tutta la gente di Parma abbia spinto per far esonerare un allenatore come Maresca. Dicendo che sarebbe stato un allenatore di basso livello, adesso è diventato uno degli allenatori più bravi del mondo. Perché è una squadra.
1: Ma secondo te anche questa può fare un percorso simile?
6: Ma glielo auguriamo, questo incidente di percorso, se lo prende nella maniera giusta, lo può far solo che migliorare. Però mi fa un po' ridere che per questa adesso si sia una levata di scudi e per allenatori come Maresca, che erano allenatori e hanno dimostrato di essere allenatori importanti. Cioè è stato cacciato via perché se fosse rimasto Maresca il Parma sarebbe una tirano via.
1: Sì. Chiaro. Gilardino adesso ha un calendarietto tosto, tra l'altro. C'è l'Inter, poi il Torino, Udinese, vado in ordine sparso, Udinese, Atalanta, Lazio, insomma non c'è nessuna partita facile in Serie A, ma c'è subito un bel banco di prova, subito un mese e mezzo tosto.
6: L'esordio non sarà sicuramente semplice, è logico che magari debuttare, fare punti nella prima partita, una partita così delicata, è un'iniezione di fiducia che può dare una grande spinta. Ma secondo me adesso bisogna ricompattare un po' l'ambiente, perché quello che conta poi è sempre il Parma.
1: Ecco, dove c'è da intervenire da questo punto di vista? Cioè a livello, perché poi alla fine il carattere della squadra ce l'ha sempre messo. Però dopo un episodio così,
6: guarda, io ti dico l'impressione che ho avuto vedendo le partite, perché le ho viste quasi tutte, è che magari quando avevano la palla mi dava l'impressione che non avessero idee molto chiare su quello che dovevano fare con la palla quando erano in possesso. Quindi probabilmente ci sarà da migliorare un pochino quello, cercare di servire gli attaccanti in una maniera, insomma, un pochino più costante, in maniera più pulita e poi, perché davanti secondo me giocatori di qualità ci sono, insomma, Touré, Romero, Lontani, insomma, tutti giocatori che secondo me, se serviti adeguatamente, hanno dimostrato di essere giocatori importanti.
1: Sono d'accordo. Speriamo bene. Matteo Volpi, intanto grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
6: Grazie a te. Un saluto a tutti.
1: Ciao Matteo. Allora, c'è un post di Sandro Melli che dice, di 3 ore fa, personalmente un grazie di cuore a Carlos per ciò che ha fatto per il Parma Calcio e soprattutto per la bella persona che mi ha mostrato essere dentro e fuori dal campo. In culo alla balena per il tuo futuro, Carlos. Poi un grande benvenuto ad Alberto, giocatore straordinario, persona altrettanto meravigliosa, con l'augurio che possa fare bene. Credo lo meriti sia lui che il Parma. PS. In più c'è Vaglia nello staff, che è Francesco Vagliani. Anche lui uno che, insomma, per il Parma ha dato, ecco, non è che sia stato memorabile, ma quegli anni lì, mi ricordo gestione Colomba, quel periodo lì, Vagliani aveva fatto bene. Tra l'altro mi sono stupito della voce di Gilardino, che cioè, è rimasta uguale a quella del 2002. Subito, io non ho visto oggi il servizio, ho detto, ma è un'intervista recente questa. Invece era del 2002, quando è arrivato dal Verona, che era un ragazzo di prospettive. Poi dopo è sbocciato nel Parma con quella meravigliosa stagione 2004-2005. Oh, come ho già detto, lo aspettiamo... Cioè, è sceso dal pullman 21 anni dopo, del ritorno da Bologna. Non che ci fossimo, cioè, non ce l'eravamo assolutamente legata al dito, anzi, perché era fisiologico che lui quella sera avrebbe lasciato il Parma, l'ha fatto alla grande, regalandoci una soddisfazione immensa nel derby di spareggio col Bologna, e poi era assolutamente per forza di cose, doveva andare via, anche perché il Parma aveva necessità di venderlo per rimpinguare un po' le sue casse. Era il post crack Parmalat con l'amministrazione di fatto straordinaria. E quindi, però, insomma, così è un bel giro, ecco, prima del ritorno. Gli auguriamo davvero il meglio, perché sarebbe un peccato se in qualche modo, così, non dico macchiasse, perché non c'è niente da macchiare del ricordo da giocatore, però ci auguriamo ovviamente il merito. Roberto dice non si tratta di Gilardino, Pecchia, Questa and Company, qui non c'è nessun progetto sportivo, ma il tempo parlerà, vedremo dove ci porterà. Speriamo non troppo giù, Roberto, di anni balordi ne abbiamo già fatti. Allora, facciamo un passo indietro. Ieri a Bar Sport è intervenuto Guido Schittone, preciso, puntuale come sempre. Sentiamo un passaggio di quello che ha detto.
8: Grandissimo giocatore, grandissimo personaggio, però io la penso un pochettino sempre con chi mi ha preceduto. Non ho visto nella carriera, per il momento ancora giovane, di Gilardino queste grandi innovazioni, cioè non è Fabregas che adesso è sulla bocca di tutti, è uno che gioca col 3-5-2, che col Genoa ha fatto bene e che col Pisa non ha fatto bene, anche se poteva risultare piacevole. Insomma, è un allenatore ancora tutto da scoprire. Io spero che sia la scelta giusta, perché se il Parma va bene io sono vivo i miei lunedì felice, se il Parma va male vivo i miei lunedì abbastanza arrabbiato. Ieri mi sono anche arrabbiato la domenica proprio per questa cosa, ma non tanto per la faccenda questa in sé, ma proprio perché non è possibile ogni anno cambiare allenatore, cioè partire con un'idea e poi sconfessarla subito dopo. Io credo che questo non vada bene, ma non va bene nel calcio come in un'azienda, non va bene, ci vuole della continuità.
1: È molto chiaro come sempre. Allora, messaggio da casa che dice: questa ci ha portato una salvezza con 45 punti e va via con 3 squadre dietro e 4 a pari merito. Queste sono certezze, il resto lo vedremo. Sì, ma difatti non lo vedo sicuramente un discorso legato ai punti, nel senso che il Parma ha 4 punti, non è un avvio disastroso, sono gli stessi punti di Torino Udinese, ecco, che sono squadre che in teoria e penso anche in pratica arriveranno davanti al Parma. Hanno qualcosa in più di valore, soprattutto l'Udinese. C'è dell'altro, insomma, molto più, il discorso è molto più articolato e lo stiamo provando ad affrontare di fatto da più di 2 giorni, perché non c'è nulla di scontato, così come non è scontato il reintegro di Valenti, anche se io francamente me lo aspetto. Però su questo tema, anzi, mi aspetto che diventi anche un punto di forza di Gilardino. A mio modesto avviso c'è bisogno di sul centro-sinistra, perché sì, Drobnic finora non ha sfigurato, però è un ragazzo molto giovane, non va caricato di troppe responsabilità. Ndiaye, secondo me, tutte le volte che è stato chiamato in causa ha mostrato quantomeno di dover crescere, ecco, per essere carini. Sentiamo cosa ha detto sempre a Bar Sport Sandro Piovani sul tema proprio di Valenti.
9: Diciamo che è la prima volta che la società comunica un... mi sembra, vado a memoria, magari mi sbaglio, mi sembra che sia la prima volta che la società comunica che un giocatore è stato messo fuori rosa, però quello è stato un diverbio che Valenti ha avuto appena finita Como Parma con il tecnico, e quindi è stato un provvedimento che è stato anche da esempio agli altri, ma che significava che questa aveva un certo potere all'interno della squadra, perché mette fuori rosa al secondo giorno di ripresa degli allenamenti, dopo una sconfitta, ma soprattutto dopo un atteggiamento non consono di un giocatore, effettivamente una dimostrazione anche di importanza di questa, che il club ha riferito a questa nei confronti della squadra, per dire che questa era ancora ben insediato al suo posto.
1: Questo era Sandro Piovani sul discorso Valenti. Adesso andiamo in pubblicità, che poi ci avremo Gandolfi, a tra poco.
10: Palla in tribuna.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
7: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, ben ritrovato a Remo Gandolfi. Ciao Remo.
11: Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
1: C'è un messaggio che ho visto, non ti sei mandato da solo, che adesso non lo so più. Dice: se non arrivava Gila avrei preso Remo Gandolfi, mi sembra sempre il più preparato di tutti, Sergio.
11: Sì, non lo conosco, giuro, vedi. Però c'è uno spritz pagato dove vuole.
1: A Neviano magari, zona Neviano.
11: Però sì, può essere.
1: Dove hai presentato il tuo ultimo libro, dopo ne parliamo, ma adesso...
11: giornata stupenda.
1: Sabato. Sabato dopo ti ha rovinato un po' il weekend, quello che è successo il giorno dopo, sbaglio.
11: Abbastanza.
1: Come l'hai vissuta?
11: Allora, partiamo da una premessa importante. Allora, la proposta di calcio di questa... è totalmente opposta al calcio che io amo. Tu lo sai benissimo e chi ci ascolta da un po' lo sa bene. A me piace la bellezza, il coraggio, vedere la tecnica. Mi piacciono le squadre che per provare a vincere rischiano di perdere. Tu lo sai, io amo Bielsa, Klopp, Fabregas, Iraola, Postecoglou, tutti quegli allenatori lì un po' spregiudicati. Vedere il Parma negli ultimi 14 mesi è capitato a me, ma credo sia capitato a tutti, di annoiarsi parecchie volte. Sì. Cioè il primo tempo con il Cagliari, poche settimane fa, secondo me è stato uno spot per il curling, perché chi ha visto quella partita lì, proprio probabilmente... Però detto questo, il punto, ok, parliamo della fine del rapporto con il Parma, ma il problema di base, io torno lì, la scelta fatta dal Parma Calcio 14 mesi fa. Come si fa a prendere un ragazzo di 29 anni che l'unica squadra che ha allenato sono gli esordienti dell'Atletico Madrid? Abbiamo allenato più squadre importanti, più grandi, io e Matteo Volpi. Non era il secondo di Arteta, perché anche questo è una cosa che si è stata messa in giro in Italia, perché il secondo si chiama Albert Stuivenberg, che lo è ancora oggi e lo è da anni. Ci salviamo grazie a una vittoria l'ultima giornata, non dimentichiamolo, un calendario favorevole che ci ha fatto giocare l'ultima partita con una squadra senza più obiettivi e ambizioni. Quindi la domanda da farsi, secondo me, è: ma dove nasce una scelta così strana, così folle, di prendere un ragazzo di 29 anni senza esperienza? Io mi sono dato una spiegazione, che quando l'hanno preso hanno pensato: questo è un genio, è un diamante raro, è un ragazzo con delle doti tale da fare una scommessa, lo diciamo tutti, l'abbiamo detto l'estate scorsa, folle e rischiosissima. È vero o no, Alberto?
1: Sì,
11: l'abbiamo pensato tutti. Cosa succede? Che la scommessa la vincono. La vincono perché questo ragazzo salva la squadra un mese prima della fine del campionato, quando tanti la davano per spacciata. Io non ero fra questi, ho le prove, perché l'avevo messa quindicesima nel blog di Filippo Galli. Per cui per tutti l'abbiamo pensato tutti, secondo me. Questo è un investimento per il futuro, un ragazzo talmente in gamma da dargli il tempo di fare esperienza, di costruire nel tempo una squadra forte e affidabile. E invece cosa è successo? Quello che abbiamo visto due giorni fa. Sì. Noi, Alberto, abbiamo cambiato dal 2020 8 allenatori in 6 anni, da Liverani in avanti, forse me li ricordo tutti. Liverani, D'Aversa, Maresca, Iachini, Pecchia, Ivu, Quest e Gilardino, giusto?
1: Sì, 8, sì.
11: Secondo me Zamparini al Palermo è invidioso di noi, secondo me, visto quello che... Per cui, con 8 allenatori in 6 anni, l'ultimo preso gli fai un contratto fino al 2007, a giugno del 2027. Vorrei che qualcuno mi spiegasse, che avesse il coraggio di spiegarmi dov'è il progetto. Ne avete parlato ieri sera ampiamente tutti, Guido, Alberto, dov'è il progetto? Cioè, costruire un progetto significa anche accettare le difficoltà, imparare dalle sconfitte e farne tesoro.
1: Sembra
11: non
1: che sia,
11: cambiare
1: sembra
11: per
1: che
11: cambiare.
1: La priorità sia sempre quella un po' all'estremo di dover per forza valorizzare i giochi, prenderli a poco e rivenderli a tanto. Sembra che sia questa la
11: priorità. Sembra proprio. Le famose plusvalenze, che io è una parola che odio come poco. Però noi dobbiamo smettere di pensare che chi arrivi abbia la bacchetta magica. A Parma un Arteta, un Klopp, un Bielsa, un Irola non sarebbero mai diventati quello che sono diventati. Maresca, l'ha citato prima Matteo, è giudicato da Guardiola, cioè non da Pinco Pallino, il migliore allenatore del mondo, sta trasformando Manchester City, ha vinto con l'Ester, ha fatto bene al Chelsea, da noi è durato 100 giorni. In 100 giorni non giudichi neanche il lavoro di intornitore, con tutto il rispetto.
1: Sì, sì, vero.
11: Questo per me è il punto. Poi
1: Ci voleva secondo te, a questo, per come sono andato, ci voleva più coraggio allora di prendere, sempre nella logica che tu ovviamente non trovi, ma ci voleva più coraggio allora fare questa scelta a fine campionato scorso?
11: Assolutamente, era più onesto per entrambi. Lui ad aprile, quando si è salvato, gli dicevano: guarda, non collimi con le nostre esigenze, con l'idea che abbiamo del calcio che vogliamo vedere a Parma. Questa si mette in giro, trova una squadra, il Parma trova un allenatore con cui fare insieme una campagna acquisti vera, perché il punto del calcio italiano, dei difetti del calcio italiano che è indietro lustri rispetto agli altri, è anche questo, che i direttori sportivi o i presidenti, ma più i direttori sportivi, fanno le squadre e poi le porgono agli allenatori che devono tirare fuori il meglio. In Italia abbiamo 3-4 allenatori che hanno voce in capitolo nella campagna acquisti. Mi dispiace che qualcuno dica il contrario, questa non era di questi e si è visto. Quindi a questo punto era meglio cambiare allora, partire da zero, non buttare via dei mesi di incertezza, non rimediare negli ultimi giorni di mercato con due esuberi di Fenerbahce e Getafe, perché stiamo parlando di Diego Carlos e Sierro, sono due esuberi, il Fenerbahce l'ha dato in prestito al Como, il Como non l'ha tenuto, il Fenerbahce l'ha ripreso e l'ha ridato in prestito, il Getafe, che è una delle squadre più scarse del campionato spagnolo, ha mollato Sierro a 30 anni, cioè, e noi possono anche fare comodo, ma che ci vengano a spacciare, che sono dei fenomeni questi, secondo me prendono un po' in giro la piazza, i tifosi, i sostenitori.
1: Molto, molto chiaro. Ti chiede, Filippo dice: per prima cosa voglio fare i complimenti a Remo per il bel libro presentato sabato, veramente bello e montanaro al punto giusto, e chiedo a Remo se con Gila cambierà modulo, se secondo lui con Gilardino si cambierà modulo.
11: Non credo, non solo perché lui ha sempre giocato col 5-3-2 e addirittura ha sempre avuto delle punte, io mi ricordo Retegui e Gudmundsson al Genoa, vado un po' a memoria,
1: sì, che non è poco,
11: che cercava con grande frequenza, scavalcando spesso il centrocampo, perché il centrocampo aveva dei grandi recuperatori di palloni,
1: giusto.
11: Ma come a Parma adesso, senza Bernabé, Nicolussi non aveva esattamente dei tecnici, dei creativi, quindi lui verticalizzava molto sulle punte. Io non mi aspetto che cambi tanto a Parma, perché lo stile è quello. In più, esterni veri, secondo me abbiamo solo Anquist, perché gli altri secondo me sono seconde punte o mezze punte, per cui per forza di cose secondo me continua così. Io sono convinto che per la sua idea di gioco, penso al Pisa con Morreo, penso al Genoa con Retegui, a lui piaccia un centravanti, una prima punta che sappia un po' giocare spalle alla porta e che abbia una certa prestanza fisica, ma idea mia, poi magari. Per cui,
1: ma una coppia il Fej Romero? Infatti.
11: E il Fej, e attenzione, io la butto lì, visto che una volta tanto ti ricordi che ne abbiamo parlato prima che lo acquistassero? De Martis è forte. De Martis può venire buono durante l'anno. Io su questo sono abbastanza convinto.
1: No, io non lo so, ma ti credo, mi fido ciecamente dopo le recensioni che ci hai fatto, esempio di Romero, e quindi speriamo che vada bene anche De Martis.
11: E poi non ci prendi, sì. No,
1: certo. In primis però c'è appunto David Romero.
11: Sono d'accordo con Alessandro Meli, ha detto una cosa l'altro lunedì fantastica. L'unico che ha il gol nel DNA è lui, Cioè, se noi andiamo a vedere chi è che la butta dentro, Frigan è un punto di domanda, ma non ha degli score clamorosi, gli altri. Per cui cerchiamo la maniera di mettere in condizione quel ragazzo qui di avere più palloni possibile negli ultimi 20 metri. Questa tatticamente, secondo me, è la grande sfida di Gilardino.
1: Ma con il Fej, come lo vedi? Romero e Del Feij insieme, come li vedi?
11: Ma guarda, Del Feij ha il fisico per essere la prima punta da spizzate, da sì. Spalla alla porta, però alla fine non è così. Per cui a questo punto preferisco una punta vera, Romero, con due intorno a lui che si muovono, che attacchino sì. Gli spazi, che si muovono su tutto il fronte d'attacco, che muovano la difesa avversaria. Io al momento giocherei con Lontani o Holmquist e al limite con Fabian, se torna ad essere quello di Bologna, perché negli inserimenti io Fabian tempo fa l'avevo paragonato a Dino Baggio, ha un'intelligenza negli inserimenti notevole, quindi speriamo che lo faccia anche da noi.
1: Quindi un 3-4-2-1 via, più che un 5-3-2-2.
11: Eh sì, alla fine sì, se vogliamo parlare di numeri, poi ripeto,
1: anche col Pisa sono... spesso ha giocato così, anche a Pisa spesso ha fatto il 3-4-2-1.
11: Sì, sì, assolutamente. Poi lo sai Alberto, quando i due quinti sono due terzini, a me chiamarlo 3-5-2 faccio molta fatica. 5-3-2,
1: dai, un
11: 5-3-2. Sì, dai, tu 5-2-2-1, dai, massimo i numeri contano poco.
1: Sì,
11: insomma.
1: Sì, sì, esatto. Ci racconti un po' com'è andata sabato allora con US Pioggese, libro che sto leggendo, davvero molto molto divertente. Hai cambiato un po', hai dovuto un po' cambiare quello a cui eri abituato a fare, ecco. Sei passato da un 4-3-3 a un 5-3-2 o viceversa,
11: Sì, forse un 3-3-4.
1: Sì,
11: cioè,
1: esatto,
11: no,
1: sì.
11: Allora,
1: di Ezio Glenn,
11: sì, no, guarda, ha detto giustissimo Claudio Rinaldi, il direttore, ha detto che è politicamente corretto un po' in questo libro, me lo
1: non
11: sono
1: c'è,
11: dimenticato.
1: Ho visto, sì, sì, ho visto. Non c'è.
11: È un libro da ridere. Dopo tante sì, sì. Storie di giocatori sfortunati, ciclisti con la sorte contraria, autodistruttivi, cioè era anche ora di cambiare. Sì, sì. Quindi raccontare di personaggi è di Parma, è un libro per Parma e la sì, provincia, sì, sì. Perché hai visto c'è molto dialetto, sì. Ci sono aneddoti, battute anche proprio un pochino da caserma, come si diceva una volta. Però insomma è divertente, Leviano è stato qualcosa di meraviglioso, da album dei ricordi, c'è la biblioteca piena, vecchi e nuovi amici, gente che non vedevo da anni, no, è stato veramente indimenticabile. Poi sai, Paolo e Claudio, che sono due
1: pioggiatici
11: anche loro,
1: sì.
11: In pratica esatto. Hanno dato una grandissima mano. Insomma.
1: Curiosità, com'è nato Pioggese, perché è proprio quel nome?
11: Perché ho storpiato tutti i nomi,
1: sì, questo
11: anche
1: sì.
11: dei personaggi, sì, che sì, poi sì. Conoscono tutti, perché mio amico avvocato mi ha detto guarda, basta che cambi una consonante nel cognome che nessuno ti può querelare, sì. Quindi io mi sono messo tranquillo, ho detto beh, cambio un po' i cognomi. Pioggese, Nevianese, neve, pioggia, Pioggese, un'assonanza così, ma come ci sono dei ragazzi a Neviano che si chiamano Monica di cognome,
1: sì.
11: E io li ho chiamati qualcuno Bellucci, qualcuno sì. Vitti, Monica Bellucci, sì, Monica
1: chiaro.
11: Vitti.
1: Per chi sa è abbastanza facile da intendere, per gli altri un nome vale l'altro, quindi a posto, insomma,
11: esatto,
1: per chi non li conosce.
11: Esatto.
1: Remo, ti ringrazio tanto, e poi uscirà il libro su Obaixinho, su Romario, anche quello lo attendiamo con grande...
11: Sì, quello, mamma mia, questo è, guarda Alberto, con una casa editrice importante,
1: sì,
11: dove
1: sì,
11: scrivono
1: bello,
11: personaggi
1: sì.
11: importantissimi, mi hanno voluto in squadra, io ne sono lusingato, e viene fuori i primi d'ottobre questa di Romario, dove anche lì mi sono inventato che la storia di Romario la racconta il nonno Enrique, tifosissimo del Vasco de Gama, al nipotino che gioca nelle giovanili del Vasco, e gli racconta la vita e la storia e la carriera di Romario. Speriamo bene, dai, io mi sono divertito molto a scriverlo.
1: Bello, bello. Il stadio del Vasco da Gama, tra l'altro, stupendo. Uno di quei stadi
11: sì,
1: di cui andare una volta nella vita. Remo Gandolfi, a presto. Ciao Remo, un abbraccio.
11: Grazie mille Alberto,
1: grazie
11: un saluto a tutti.
1: Grazie, ciao. Qualche messaggio. Questa aveva un passato nelle giovanili della Juventus, questa società è molto filo juventina, Gaetano da Barra. Adesso l'associazione è un po' così, mi sembra un po' semplicistica. Gaetano, probabilmente Cherubini lo conosceva anche per quello, ma è un plus, voglio dire, conoscerlo. Un grazie a questa ad ogni modo, dice Stefano, il bicchiere era colmo già dalla fine della stagione scorsa, l'emergere di un nucleo positivo nello spogliatoio ha aggiunto la famosa goccia. E Stefano, sono abbastanza d'accordo su questa cosa, sai. Allora, non solo il modulo di Gilardino è pressoché invariato da quello di questa, ma anche la meccanica di gioco difensivista, costruzione simile, uscite sugli esterni, costruzione offensiva e laterali. Non so che cosa possa cambiare drasticamente, ma forse non è un male, Stefano, se ci pensiamo. Vediamola così. Maresca era quart'ultimo in B con una squadra allo sbando dopo aver perso 4-0 a Lecce, serviva a salvare almeno la stagione, altrimenti si rischiava la retrocessione. Beppe, io continuo a pensare che sicuramente il Parma non sarebbe retrocesso e sicuramente non avrebbe fatto peggio di, cosa, di come poi ha fatto il buon Iachini, che comunque non è approdato ai playoff, ma non avremmo mai più la riprova. Parole sante Remo Gandolfi, scrive Roberto. E poi ancora, la scelta di domenica spiazza molto, non credo tutti fossero d'accordo in estate su questa, non capisco se il volere dei tifosi abbia contato sia in estate per tenerlo, sia adesso per mandarlo via, perché i tifosi del Parma hanno la coerenza di Trump, dice Cagno. Allè, un po' tutti i tifosi del mondo del calcio, poi comunque non tutti, per carità, ho sentito tantissime persone che hanno mantenuto una linea di coerenza. C'era una domanda su Mikolajewski, ma ne parleremo nelle prossime puntate di Mikolajewski, attenzione. Chicco, l'ultimo messaggio, poi chiudiamo. Non si può giudicare sempre gli stessi allenatori quando allenano il Parma o quando vanno poi ad allenare squadre con calciatori da 40 milioni di euro. Se la squadra è giovane ci vuole un allenatore adatto, esperto e semplice. Vari Maresca, questa Fabregas, eccetera, eccetera, giusto che allenino squadre con grandi giocatori. Anche questo è vero, su Fabregas poi andrebbe fatto però un discorso a parte. È tutto per questa puntata. Grazie Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento con Radio Parma.
12: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
13: L'ora esatta è offerta da...
14: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
13: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
15: Sono le 15:00.
16: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
17: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip a Parma. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le 2 persone che viaggiavano su una Punto grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina, Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti, diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano mercato stravolto. Oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. La solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport: Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Quest,

0: Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma. Su Radio Parma Newsroom con Simonetta Collini.
4: Buon pomeriggio, il mese di settembre sta per finire, oggi è il 29, è martedì e sono passati 6 minuti dopo le 3. Il nostro pomeriggio appunto inizia adesso e si va avanti fino alle 17. Allora io già vi preannuncio moltissime le notizie che riguardano gli Oasis, non è per essere pesanti o ripetitivi, il fatto è che non si parla d'altro, ma la cosa più esilarante, perché ormai bisogna fare anche 4 risate, no? Quando parla Liam Gallagher, anzi quando scrive su X Liam Gallagher, che ha risposto ai fans che o non sono riusciti a trovare i biglietti o sono riusciti a trovare i biglietti però hanno desistito a causa dei prezzi troppo alti, e comunque insomma qualcuno sta già diramando le istruzioni perché ci saranno almeno altri 100.000 biglietti che potrebbero tornare disponibili per le date del tour di questa della prossima estate del 2027. Sì, anche Roma, 100.000 sono naturalmente il totale per tutte le date, però insomma Liam Gallagher ci fa sempre abbastanza sorridere, ecco, perché a lui non importa niente, lui dice quello che pensa, cosa rara di questi tempi. E cominciamo, la scaletta di oggi si apre con Bruno Mars, On My Soul.

I care, sono i Turnstile. Abbiamo appena iniziato, siete arrivati adesso. Va bene, accomodatevi perché adesso festeggiamo. Festeggiamo due compleanni, entrambi che riguardano la musica italiana. Una è una grandissima donna di spettacolo, in grado di abbracciare ogni disciplina, balla, canta, recita, e lo fa fin da quando era veramente piccola. Io me la ricordo nella Freccia Nera. Lo so che bisogna essere boomers, però io me la ricordo nella Freccia Nera, che peraltro mi riguarderò molto presto su Rai Play, esattamente come ho fatto con altre cose, tipo Il giornalino Gian Burrasca, L'Odissea, quella degli anni 60, di fine anni 60, con Irene Papas. Poi cos'è che ho rivisto? Ah, Come Andromeda, insomma, e poi tutti gli sceneggiati dai romanzi russi, non so, I fratelli Karamazov, Anna Karenina, tutte quelle cose lì. Insomma, Rai Play Lei è veramente una miniera, per chi ha una certa data alla voce nata il. Per cui faccio tanti auguri alla prima voce, perché fu lei a doppiarla, alla prima voce o a doppiarlo, no, però no, era una canarina, non era un canarino. Titti, avete presente Titti? Ecco, la prima Titti che abbiamo visto in Italia nei cartoni animati con Gatto Silvestro era doppiata da Loretta Goggi, che lei era insomma poco più di una bambina, proprio una ragazzina, e il mi è sembrato di vedere un gatto è Farina del Sacco di Loretta Goggi, che oggi compie 76 anni, è nata a Roma nel 1950. Mentre il buon Raff, ovvero Raffaele Riefoli, è nato a Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, esattamente oggi però nel 1959, quindi questo vuol dire che compie, se ho fatto bene i conti, 67 anni, ma può anche darsi che mi sbagli. Questa è la sua Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

abbiamo ascoltato questa canzone tantissima, ma poi non abbiamo avuto più nessuna notizia di questa ragazza, Eller. La canzone si chiama The Wheel, dall'Inghilterra all'Inghilterra. Sì, sì, stiamo lì perché musicalmente è notoriamente uno dei posti che preferiamo, perché c'è il nuovo singolo di Gia Ford che abbiamo scoperto già un paio d'anni fa e che adesso ci presenta un pezzo nuovo, si intitola Diamonds Coming Down. Gia Ford.

Diamonds Coming Down, Gia Ford, e insomma completiamo il trittico inglese per arrivare alle news. È la nostra band preferita che arriva da là, almeno per il momento, sono i Nothing But Thieves. Questo è l'ultimo singolo.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: Difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Cookies in My Soul, Chaka Khan con Snoop Dogg. Lo sapete, questo è il nuovo singolo di una delle grandi regine del soul. E a proposito di regine, prima di arrivare al prossimo stop con la pubblicità, questa continua a piacerci tantissimo. Beyoncé, Morning Dew.

0: 3 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

bello questo suono di batteria, completamente da cioccapiatti, come diciamo noi, però voluto, da molta allegria, da molto movimento. Saint Agnes si chiama così, è una canzone dei Cardinals. E a proposito di batterie, parliamo di un batterista che è tornato finalmente a sedersi al suo posto di comando dopo il 2017-2019, la serie di concerti che gli U2 avevano fatto per celebrare The Joshua Tree. E stiamo parlando di Larry Mullen, che si era ritirato per i concerti del 2023 a quelli di Las Vegas per problemi di salute. È tornato in studio con la band per i relativi EP Days of Ash e Easter Lily e sul palco nei recenti show promozionali a Dublino, però c'è ancora un'incognita, cioè quanto riuscirà a suonare dal vivo. Se l'è fatta lui questa domanda in una lunga intervista che ha concesso alla Rolling Stone. YouTube insieme hanno raccontato che stanno preparando il tour negli stadi, hanno appena cominciato le prove, e Larry Mullen molto onestamente ha detto che non sa ancora come reagirà il suo corpo alla durata e ai ritmi di un tour vero e proprio. Ha detto: anche se non riuscissi a suonare per 2 ore e mezza, anche se riuscissi a farlo per 1 ora, sarebbe già abbastanza, sono stato così fortunato che lo accetterei. Sì, perché la storia dei problemi fisici di Mullen è lunga. Questa storia è iniziata con dei problemi al collo, una condizione che si è aggravata negli anni, è peggiorata durante il tour del Joshua Tree del 2019. Durante la pandemia poi aveva completamente smesso di suonare a causa del dolore, e insomma si è poi defilato del tutto quando il suo fisioterapista lo aveva avvertito che non sarebbe riuscito ad arrivare neppure alla fine delle prove. Il suo posto quindi venne preso da Bram Vandenberg e Mullen vide il gruppo da spettatore. Sul tour nuovo non ci sono ancora annunci ufficiali. Comunque, dopo Las Vegas, Larry Mullen si era fatto operare e secondo il suo racconto l'operazione presentava anche un rischio, per quanto remoto, di paralisi, però 3 o 4 mesi dopo era di nuovo alla batteria, ma con la necessità di cambiare il proprio modo di suonare, cioè ha dovuto proprio cambiare la postura sedendosi alla batteria. Vedremo, gli U2 sono in procinto di annunciare il nuovo tour a supporto dell'album Carnaval Deluxe, che uscirà il 13 di dicembre, e insomma i concerti dovrebbero partire dal Sud America, poi dovrebbero arrivare anche a Milano, sarebbero i primi concerti della band irlandese nel nostro paese dal 2018. Il nuovo lavoro Carnaval Deluxe, che appunto ricordiamo uscirà il 13 novembre, è anticipato da questo singolo che si chiama Silenzio.

Poppin è il singolo nuovo di Johnny Marr, brano incentrato praticamente sul concetto di caos, di uno stato di confusione collettiva che si fa spazio in modo deleterio nei pensieri. Eh sì, perfettamente un segno dei tempi, il grandissimo Johnny Marr. Allora, c'è un genere musicale che viene definito industrial rock, e tra gli esponenti maggiori di questo genere, non sempre molto molto accessibile, ci sono i Nine Inch Nails, che per la colonna sonora del film Tron Ares l'anno scorso hanno inciso questo pezzo, As Alive As You Need Me. The way it makes me feel.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spipa a Parma. Due auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le due persone che viaggiavano su una Punto Grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra due auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina. Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti, diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano mercato stravolto. Oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo SPIP e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. La solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport, Alberto Gilardini è arrivato a Parma ieri sera, oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Ma insomma, tra una cosa e l'altra, le bambole di Pezza sono in pista da una ventina d'anni, eh? Si sono formate a Milano nel 1997, ma il grande pubblico le ha conosciute al Festival di Sanremo. Questo è il loro nuovo singolo, si intitola Settembre. Ben ritrovati, 11 minuti dopo le 4 ed è la seconda ora di Newsroom, che apriamo con una bella notizia per i fans dei Muse, perché la band di Matt Bellamy sarà in concerto in Italia, unica data della prossima estate, il 17 luglio al Lucca Summer Festival. Io tutte le volte che vedo il programma del Lucca Summer Festival e soprattutto vedo gli annunci dei grandi protagonisti della musica internazionale, ma non solo, a Lucca, che è la metà di Parma, che ha un centro storico bellissimo dove tra l'altro c'è una delle manifestazioni più grandi al mondo, e cioè il Lucca Comics, penso a Parma e allora mi viene un po' di invidia per Lucca. Comunque, la band porterà dal vivo il nuovo album The Wow Signal, cosa che sta già facendo in tour nel Nord America, che ha già fatto durante l'estate, e si appresta a tornare in Europa e anche in Italia quest'autunno a Milano, e il 17 luglio invece sarà uno degli appuntamenti appunto del Lucca Summer Festival, che è sempre un bellissimo posto per vedere i concerti. Eccolo qui, l'ultimo singolo in ordine di tempo, Be With You, i Muse.

0: Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto Fred Durst dei Limp Bizkit, eccolo qua, insieme a Machine Gun Kelly. Ma sì, un singolo uscito senza neanche troppe celebrazioni. Beh, stile perfetto di entrambi, peraltro. Fix Your Face. 16 e 18 minuti prima della pubblicità, allora facciamo un po' il punto della situazione per quello che riguarda insomma l'hype che questi concerti degli Oasis si stanno portando appresso, ma soprattutto insomma del fatto che sia andato tutto già sold out, non ci sono più biglietti, però ci sono molte lamentele dei fans, lamentele alle quali molto spesso Liam Gallagher tramite il suo social X a volte risponde. Gli Oasis e neanche l'entourage ha mai commentato né i sold out né le lamentele, però lo fa Liam Gallagher, e nel weekend appena passato si è fatto trovare piuttosto attivo, ha elargito la solita follia digitale, ne ha dette di tutti i colori, e poi insomma ha risposto a volte educatamente, a volte con molta ironia, a volte ha mandato anche a quel paese tutti quanti. Una ragazza gli ha chiesto: se non facessi parte degli Oasis andresti a vederli? E lui: se fossi fortunato da ricevere un codice di acquisto ci proverei sicuramente. E poi a chi scrive: dov'è il mio codice? La risposta è: dietro di te. E una ragazza invece a un certo punto ha scherzato, ha detto: non mi resta che paracadutarmi a Nebworth, chi potrà mai fermarmi? E lui ha risposto prontamente: ti aspetto con una cerbottana. Insomma, poi molte polemiche sui prezzi, solo che alcuni utenti di X hanno osato dire a Liam Gallagher: guarda che David Ashcroft da solo costerebbe 70 sterline, Johnny Marr tra le 40 e le 60. E la replica è stata: abbiamo altri artisti come opening da annunciare, ma non ci interessiamo perché gli Oasis sono molto avidi. E a chi propone di avere i Fontaines DC come opening act, lui risponde: non sono abbastanza biblici per dividere il palco con noi. E sui Baby Shambles hanno avuto la loro chance, ma si sono addormentati. Poi a un certo punto, insomma, si è un po' arrabbiato perché alcuni poveri fans degli Oasis si stanno lamentando perché non possono permettersi 1500 sterline per dei ticket che pensavano costassero 500. E Liam ha detto: smettetela di piagnucolare, l'ha scritto in maiuscolo, della serie sto urlando, e comunque non siamo mica i Soup Dragons. No, questa è meravigliosa. Poi ragazzi e ragazze che hanno detto: sì, vabbè, ho capito, però anche 500 sterline sono il mio affitto. E lui ha detto: sai, vero che ricevi qualcosa quando spendi dei soldi? E insomma, allora, se questi soldi ti servono per l'affitto, ha detto Liam, smettete di pagare l'affitto, non ha detto proprio così, e iniziate a squattare. Cioè, gli squatters sono quelli, praticamente quelli che occupano le case abusivamente. Comunque queste sono le risposte di Liam Gallagher ai suoi fans, soprattutto inglesi, ma ci sono altre cose da dire, perché c'è la possibilità che anche chi è rimasto senza biglietto possa trovarne uno, ne parliamo tra poco.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: deliziosa. Quest'anno compie 21 anni la canzone dei Doves che abbiamo ancora in sottofondo, Black and White Town. Ci sono le notizie, quelle dall'Italia e dal mondo. Noi torniamo subito dopo con gli Strokes.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
2: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Brano che è un manifesto nel bene e nel male, una canzone che ebbe anche un impatto politico non indifferente, ma che per noi resta un grande capolavoro. Era il 1982, i Clash, Rock the Cashbar.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

Watch It Burn, questa è Katy Perry, 16:44. Allora, dunque no, premetto che, ma forse l'ho già detto, ma lo ripeto, premetto che io non ci ho neanche provato a farmi inviare un codice per poi tentare di prendere un biglietto per un concerto degli Oasis a Roma. Invidio molto alcune amiche mie che ce l'hanno fatta e vanno a Manchester, un po' in piccionaia, però ci vanno. Ma no, non ci ho neanche provato, ma basta, insomma, tutte queste cose, poi già visti. Sai, hai presente la volpe e l'uva? Ecco, io in questo momento sono la volpe. No, già visti, no, ma tanto, guarda, non è un granché, proprio perché non sono riuscita a prenderli. No, ma non ci ho provato perché tanto lo sapevo che non ci sarei riuscita. Comunque, c'è un'altra chance se anche voi non siete riusciti a prendere i biglietti per le date del 2027. Sold out in pochissime ore, lo abbiamo già detto. Ma come fare? Attraverso la rivendita ufficiale, quindi lasciando aperte anche il secondary ticketing, che comunque ce li ha i biglietti, non sono riusciti ad arginare proprio completamente questa brutta pratica del secondary ticketing. Ci sono dei biglietti per Networth, per esempio, dove naturalmente c'è già sold out, che possono arrivare anche a 3.000 sterline. Però ha ragione Liam Gallagher, non comprateli e poi non lamentatevi: ah, ma ci sono i biglietti a secondary ticketing che costano una follia. Non comprateli, è quello che diciamo sempre anche noi. Comunque sia, mentre la band e Live Nation minacciano di annullare i biglietti trovati su piattaforme secondarie dopo il sold out, gli organizzatori ricordano, attenzione, questo è importante, che l'unico modo per rivendere i biglietti è tramite Ticketmaster o Tickets, che è una piattaforma partner del colosso della biglietteria per il nuovo tour dei fratelli Gallagher, ed è un modo proprio per contrastare il secondary ticketing speculativo. Ma quanti biglietti saranno disponibili e soprattutto da quando? Ma sai, se uno rinuncia all'ultimo momento, li mette sulla piattaforma legale e uno in prossimità della data magari riesce anche a prenderselo. Infatti gli organizzatori dicono proprio questo: la rivendita ufficiale sarà disponibile in prossimità dell'evento e così si potrà acquistare in tutta sicurezza uno o due biglietti o tre biglietti messi in vendita da altri fans al prezzo originariamente pagato su Ticketmaster o Tickets. In pratica chi è rimasto fuori dal tour dovrà monitorare Ticketmaster inglese e Tickets, e i biglietti ricompariranno progressivamente. Beh, insomma, comunque oltre 10 milioni di fans provenienti da 158 paesi tentarono di acquistare circa 1,5 milioni di biglietti per i concerti dell'anno scorso in Inghilterra e in Irlanda. Per i live di quest'anno, dell'anno prossimo, non è stato invece reso pubblico un numero ufficiale di persone che hanno provato ad acquistare i biglietti. Si parla solo di una domanda straordinaria. Comunque, per noi che non abbiamo nemmeno provato ad accaparrarci un biglietto, o per chi insomma è ancora lì con la mano in bocca per non esserci riuscito, c'è una consolazione, perché è stata annunciata la data di uscita in streaming del documentario, quello che è stato presentato a Venezia, che è andato al cinema per 3 giorni, dal 10 al 13 settembre scorsi, e dal prossimo 9 ottobre sarà disponibile su Disney Plus. E tra l'altro su Disney Plus ci sarà una versione con alcuni filmati inediti che al cinema non si sono visti. Don't Look Back in Anger.

0: I fratelli da Dario, ovvero Lemon Twigs, These Worlds. C'è l'ultimo pezzo? Sì, dobbiamo andare. E per quello che riguarda la musica, andiamo nel 1982. Una band, un duo comunque, attorniato da grandissimi musicisti, loro stessi lo erano e lo sono ancora oggi, per quel periodo hanno dominato veramente le classifiche di tutto il mondo, i grandissimi Daryl Hall e John Oates. Chiudiamo il nostro newsroom con la loro Man Eater, ci diamo appuntamento domani, va bene, io sarò qui verso le 3, 5, vi aspetterò. Intanto per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q, si chiama Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Sono le 16:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
9: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip a Parma. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere alla peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le 2 persone che viaggiavano su una Punto grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina, Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti e diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano. Mercato stravolto, oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. la solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio, tra queste Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport: Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. In chiusura, il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
11: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
12: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
11: Ma gratis, gratis, gratis?
12: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
11: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
12: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
14: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
2: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
2: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip a Parma. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le 2 persone che viaggiavano su una Punto grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e alle espulsioni di stranieri. Il caro benzina, Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti e diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano. Mercato stravolto, oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. La solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport, Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Dopo Eni e EP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
2: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società Ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca di 3 feriti, di cui uno grave. Il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spipa a Parma. Due auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un uomo al volante di una Panda. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Le due persone che viaggiavano su una Punto Grigia sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. Resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra due auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore. Nell'incidente ha perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato originario della zona. Sempre la cronaca, con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura, disponendo per i 3 l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. Intanto alla Basilica della Steccata è stata celebrata questa mattina la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e all'espulsione di stranieri. Il caro benzina. Eni ha bloccato da ieri i prezzi dei propri distributori e i primi effetti sono stati code e rifornimenti e diverse pompe di benzina svuotate in meno di 24 ore. È successo anche a Parma, vendite triplicate, a secco ieri un terzo dei distributori. Automobilisti soddisfatti, ma i gestori lamentano. Mercato stravolto, oggi un'altra giornata calda. Il Consiglio Comunale a Parma ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario, Europa Verde, al progetto di fattibilità della bretella tra lo SPIP e Bogolese. L'opera costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Oggi intanto un nuovo appuntamento con la giunta nei quartieri a Parma alle 18 in Cittadella all'Ostello, il confronto tra amministrazione e cittadini. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi e cosa possono fare famiglie e istituzioni saranno i temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa, in onda alle 21 su 12 TV Parma. La solidarietà, 4.000 tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni no profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025 in occasione della giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico. Lo sport, Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera e oggi guiderà il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera a favore del club. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Ludovico Valotti, ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in centro a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. E di 3 feriti, di cui uno grave, il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un 82enne al volante di una Panda. Le 2 persone che viaggiavano su un appunto sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. E intanto resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata in rianimazione al maggiore. Nell'incidente aveva perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato, originario della zona. Ancora la cronaca con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura disponendo per i 3 giovani l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. La salute: crescono oltre quota 19.000 Parma e provincia gli accessi ai servizi di salute mentale dell'azienda USL e del più 6% per i casi di dipendenza patologica. I dati 2025 del Dipartimento Salute Mentale confermano la tendenza degli anni scorsi. Aumentano i pazienti in cura, sia adulti che minori. In leggero calo invece l'accesso ai servizi psichiatrici ospedalieri. Rispetto al 2024 si rileva un aumento complessivo del numero di persone seguite per problematiche correlate alle dipendenze. Nello specifico, l'analisi dei dati rileva un aumento del 6% rispetto all'anno precedente del numero di pazienti seguiti per dipendenza da droghe e o farmaci, alcol e gioco d'azzardo. In particolare, un incremento nell'area droghe e o farmaci e nell'area alcol più 12%. Alla Basilica della Steccata è stata celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e alle espulsioni di stranieri. Il Consiglio Comunale ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese, opera che costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi, cosa possiamo fare come famiglie e istituzioni. Questi temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa in onda alle 21 su 12 TV Parma. Siamo allo sport. Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera, oggi ha diretto il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. In chiusura il meteo: cielo nuvoloso domani a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi. È tutto per ora, buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio

0: conseguenze e rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
0: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
0: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
0: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration.
4: RPR presenta Good Vibration.
3: Good Vibration.
5: Happy birthday.

Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: RPR, Good Vibrations.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Ludovico Valotti, ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastonogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in centro a Parma. L'udienza è in programma davanti alla corte d'assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. E di 3 feriti, di cui uno grave, il bilancio dello schianto avvenuto intorno alle 10 in strada Burla, alle porte del quartiere Spip. 2 auto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio un 82enne al volante di una Panda. Le 2 persone che viaggiavano su un appunto sono state portate al pronto soccorso in condizioni giudicate di media gravità. E intanto resta critica la situazione sul fronte incidenti stradali. Sono ancora molto gravi le condizioni della 48enne coinvolta nello schianto frontale tra 2 auto avvenuto ieri mattina tra Golaso e Varsi in Valceno. La donna è ricoverata in rianimazione al maggiore. Nell'incidente aveva perso la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, pensionato, originario della zona. Ancora la cronaca con una serata concitata a Busseto che si è conclusa con l'arresto di 3 minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti in città. Hanno utilizzato uno scooter come ariete nel tentativo di abbattere l'ingresso di un esercizio pubblico, colpo sfumato in seguito all'attivazione dell'allarme. Sono stati individuati a Fidenza, dove il terzetto aveva rubato una somma di denaro dagli uffici di un centro sportivo. Dopo l'arresto, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale dei Minori di Bologna, il giudice ha convalidato la misura disponendo per i 3 giovani l'obbligo di permanenza domiciliare presso i genitori. La salute: crescono oltre quota 19.000 Parma e provincia gli accessi ai servizi di salute mentale dell'azienda USL e del più 6% per i casi di dipendenza patologica. I dati 2025 del Dipartimento Salute Mentale confermano la tendenza degli anni scorsi. Aumentano i pazienti in cura, sia adulti che minori. In leggero calo invece l'accesso ai servizi psichiatrici ospedalieri. Rispetto al 2024 si rileva un aumento complessivo del numero di persone seguite per problematiche correlate alle dipendenze. Nello specifico, l'analisi dei dati rileva un aumento del 6% rispetto all'anno precedente del numero di pazienti seguiti per dipendenza da droghe e o farmaci, alcol e gioco d'azzardo. In particolare, un incremento nell'area droghe e o farmaci e nell'area alcol più 12%. Alla Basilica della Steccata è stata celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Nell'occasione il questore Grassi ha fatto il punto sulle attività legate in particolare alle operazioni di controllo del territorio e alle espulsioni di stranieri. Il Consiglio Comunale ha dato l'ok con 22 voti favorevoli e uno contrario al progetto di fattibilità della bretella tra lo Spip e Bogolese, opera che costerà più di 6 milioni. Il cantiere dovrebbe iniziare a settembre del prossimo anno. Scuola, sicurezza, benessere psicologico, come stanno cambiando i nostri ragazzi, cosa possiamo fare come famiglie e istituzioni. Questi temi al centro della terza puntata stagionale di Parma Europa in onda alle 21 su 12 TV Parma. Siamo allo sport. Alberto Gilardino è arrivato a Parma ieri sera, oggi ha diretto il primo allenamento dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Dopo il clamoroso addio di Carlos Cuesta, è l'ottavo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Firmerà un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. In chiusura il meteo: cielo nuvoloso domani a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi. È tutto per ora, buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
9: Perquisizione a Pietracatella, nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
10: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
9: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
10: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari.

0: Good vibration.
1: Good vibration.
2: Come on, y'all.

0: Questa è la notte di RPM.
1: Blue notte.
2: Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door,

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,